0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

metti in qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Welcome to the weekend.

0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Avevo il telecomando marcio, cioè mi è marcito il telecomando.
2: Ma come?
1: A quanto pare sì, è una cosa che succede, la batteria può marcire. È strano perché io le cambio sempre le pile, però.
3: Cioè, ti ha tirato fuori gli acidi,
1: sì,
3: praticamente.
1: È diventato bianco.
3: E giù a leccare ste pile. Già
2: vedete
3: credo.
2: Cosa succedeva.
1: Cacchio succede. Quindi ho pensato, ma se io tolgo le pile, la sto depilando.
2: Il telecomando.
0: Ilea, ma lo sai che se tu le pile le metti al frigorifero, un pochino le ricarichi?
4: Io non vorrei di niente, ma secondo me a Caselli l'acido di batterie se l'è proprio bevuto.
5: Se tolgo le pile al telecomando, lo sto depilando.
3: Capito?
5: Va bene, arrivederci, addio, è stato un piacere, eh.
6: E allora se mettiamo sul tavolo queste domande così, allora ve ne faccio una io. Se io ho 50 anni e per esempio mia moglie ne ha 25, vuol dire che lei è la mia metà, giusto?
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.

0: I'll be back.
1: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: No, dai, no, è favoloso. Io se potessi permettermela, anzi permettermele, perché non la farei mai soffrire. Ovvio, se vi fate la capra nana dovete essere in grado di crescere e sostenere una capra nana, eh.
2: Ma quale capra nana? Ah, tra l'altro dice il servizio che abbiamo sentito, tra l'altro la voce della, non so, la giornalista o quella che ha fatto il servizio.
1: Sì, il messaggero.
2: Pure, ci avrà avuto, non lo so, deve fare la cresima stanno. Tali,
3: perché il nuovo collo è la capra nana.
1: Sì, perché quando c'è la capra nana è come quando hai un cane cucciolo, no? Parli così, tu hai visto qualche cane come si parla?
2: Sì,
1: amore,
2: sì.
1: Amore, cucciolino.
2: Ma guarda, non riprendiamo, ti prego, questo capitolo.
1: Uno cambia voce.
2: Oh, signore.
1: Che succede?
2: Globo WhatsApp 393 777 7172.
4: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
2: Vabbè, ma allora oggi ce l'avete con me, bro. Questo è un attacco! No! È uno scherzo, non ci credo! Maledetti!
4: Ciao ragazzi, posso dedicare una canzone alla mia cagnolina Titina che sta qui vicino a me?
2: E che canzone dovremmo mettere adesso a Titina? Ma poi Titina che è slava davvero? Titina cosa? La cagna comunista già.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

nome ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Now on TV. Siamo in

precisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: iCar.
1: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
0: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

0: dopo, meteo.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
2: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
0: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. La tendenza per la giornata di domenica, con quest'anticiclone a interessare le nostre regioni centro-settentrionali, abbraccerà anche il Lazio, favorendo una giornata sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio, sulle aree più interne tra Reatino e Frusinate, qualche locale rovescio, sfondo temporalesco. Altrove sole, una bella giornata soleggiata con temperature del pomeriggio prossime ai 30 gradi, anche a Roma, sole e 29 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autequip e Carlovers Roma.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! C'è convenienza più! Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili! Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme, nei punti vendita del Lazio.
9: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: I'll be back.
1: Oh my god.
2: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
14: Il Morning Show è offerto da
15: Top Supermercati.
16: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
17: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
18: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.

0: Eccoci che ci siamo di nuovo insieme, frugoloni bello, ma che gioia ritrovarvi qua anche di domenica mattina.
1: Mamma mia, che gioia anche per me. Buongiorno Massimo Vari, come stai?
0: Ma buongiorno Flaminia Cappelli, sto benissimo. Oh. Guarda, non vedo l'ora, sto scalpitando perché abbiamo tantissime cose da far riascoltare.
1: Eh certo, tutta la settimana è lunga, abbiamo fatto già una tranche ieri, ce manca quella di oggi e abbiamo fatto.
0: Sì, abbiamo insomma tante cose da proporvi perché è stata una settimana molto intensa qua nel Morning Show di Radio Globo, tante cose sono successe e allora non ci perdiamo in tranche, partiamo subito con questa domenica insieme al Morning Show. Via! The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.

0: Buona giornata su Radio Globo, è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.radio-auto.it.
1: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
2: Ci state ascoltando, ma ci state anche vedendo. Buongiorno, questo è il Morning Show di Radio Globo con il meglio di tutta la settimana. E allora, cara Flaminia Cappelli,
3: dica.
2: Che oggi è venuta in radio struccata. Come la vogliamo mettere con quello che andiamo ad ascoltare?
3: E bisogna truccarsi per essere pronte in ogni evenienza. Donne, avete sentito?
2: Non glielo starò a dire perché abbiamo scoperto che c'è gente che si trucca anche per andare a buttare l'immondizia.
1: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Una tematica che riguarda un po' la medicina in generale.
2: Ok.
5: Quindi oggi e domani non ci saranno, non saranno assicurate le visite domiciliari, quelle urgenti. L'assistenza da domiciliare integrata è tutto in sciopero, braccia conserte. E ovviamente bisognerà aspettare per la fine dello sciopero per riaccedere a tutti i servizi.
2: Ok, ma scusa, non ci saranno le visite domiciliari, ma perché a qualcuno il medico va a casa? Spiegatemi un attimo.
5: Questa è tutta la teoria che poi noi siamo chiamati a raccontare, poi la realtà è un po' diversa.
2: No, per carità, sappiamo che ci sono delle criticità, no? Però adesso mi ha colpito molto questa cosa che hai detto, perché io non la vedo dall'84. Un medico che va a casa di un paziente, io non ho notizia, a meno che non sia una persona, insomma, di una certa età con poca mobilità, no?
3: Ma magari in qualche paesino, magari in qualche paese più piccolo, un piccolo centro.
2: Ah, ok. Aspetta, che c'è Fede che dice.
6: A me anche con molta. Cioè, io non lo volevo, però lui mi ha detto: vengo a misurarti la febbre, a controllarti. È venuto
3: Monterotondo. Capisci? Sì. Magari a Roma è più complicato.
6: Sì, ma ha fatto anche il tampone del Covid, ma l'anno scorso, l'anno scorso. Io non la volevo fare questa cosa.
2: Ma scusa, ma chi è che se muove adesso va a misurare la febbre?
7: Il medico di Monterotondo.
6: Sì, tra l'altro gli ho detto pure: no, ma non veni, dai, ma chi te ce vuole? Cioè, nel senso, perché te devo accogliere dentro casa? Non mi va.
3: Già, ma mi devo truccare.
2: Mi devo truccare perché viene il medico? Scherzando.
5: Non è che viene il barista.
3: Non ci sapete, fai vedere.
2: Qua si apre un altro mondo. Cioè, adesso mi stai dicendo che ci sono delle persone che si truccano per andare dal dottore?
3: Senti, c'è mia madre che vive truccata perché potrebbe scoppiare incendio se arrivano i vigili del fuoco, non la possono vedere struccata. Ho capito.
7: Possiamo mandare un medico a domicilio alla mamma di Flaminia, però un altro tipo di medico.
3: Beh, servirebbe, perché non è che
7: sì,
3: sta
7: direi
3: tanto
7: di sì.
3: Bene.
2: Aspetta, mi dicono ancora di più. C'è chi si deve truccare per andare a buttare l'immondizia.
3: Certo!
7: Flaminia è una di quelle donne che pulisce casa perché sta per arrivare la donna di servizio e non gliela vuole far trovare.
3: No, Gabri, mi dispiace, qui ti contraddico, io non pulisco casa, cioè è un cumulo di monnezza ovunque, no, lascia stare.
2: No, ragazzi, vabbè, deve arrivare quel meteorite che tanto stiamo aspettando, deve arrivare, ce lo meritiamo.
7: Però su casa Cappelli, che ce lo meritiamo?
3: Ma scusa, ma perché su casa mia?
2: No, perché guarda che non è mica solo lei, cioè io...
7: È pure la mamma.
2: Avrà preso da qualcuno questa, normale, no?
3: Cioè, quindi infatti.
2: Le colpe naturalmente, ma pure il padre si trucca. a casa anche il papà dice: no, se non mi mette il fondotinta lascia perdere, guarda, mi è colato tutte rimmel.
3: Senti, io sono l'unica che non si trucca in famiglia, infatti.
2: Madonna, ragazzi, ma solo questa effettivamente che la mattina viene qua che sembra
3: scappata di casa.
2: No, anche tu ci tieni molto, non ci provare.
7: Vabbè, con una mamma che si trucca perché se mai arrivano i pompieri anche io scapperei di casa.
3: No,
2: ragazzi, comunque, ecco, per andare a buttare l'immondizia, cioè non volevo sentirla. Volevo morire prima.
3: Vabbè, preferisci che io non mi trucco e non vado a buttare l'immondizia e me la tengo dentro casa? Meglio truccarsi a questo punto, però almeno tieni in ordine.
2: Cioè, se non ti trucchi non andresti a buttare l'immondizia?
3: Ma vengo così, ma certo, io. Però sto parlando di quelli che invece si truccano perché ci sono donne che vogliono mantenere un decoro e un contegno.
2: Allora, facciamo così, io non dico niente adesso, mi taccio, voglio che dicano gli ascoltatori alla Globo WhatsApp. Nando, buongiorno!
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, vi racconto la mia.
2: Vai Nando.
8: Arrivo l'altro giorno al punto di consegna, faccio il corriere con Amazon, me arrivo, la signora mi fa...
2: Sì, io non dico niente adesso, mi taccio, voglio che dicano gli ascoltatori alla Globo WhatsApp. Nando, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, vi racconto la mia.
2: Vai Nando.
8: Arrivo l'altro giorno al punto di consegna, faccio il corriere con Amazon, me arrivo, la

0: ma sono 10 minuti che sto qua, Marco, ma dai, non stavo a fare, ma a me un caffè, una bottiglietta d'acqua, ho detto, caro, dai, la prossima volta scendo, ho fatto pasta di scendi prima, la prossima volta signore, me ne vado, va, senza acqua, senza caffè,
1: ma
0: fa
1: dai.
0: Niente, ti preoccupai, ho detto.
1: Cioè, lei si stava truccando perché se no non poteva scendere a prendere il pacco, ma perché certo, era in disordine.
0: Ma io ne vedo tutti i colori, tutti i giorni,
2: certo.
0: Tutti i giorni.
2: Ma mia madre le suonano, ma... e lui dice: può scendere, signora? Lei: no, sono struccata, salga lei per cortesia. Ma però gli dà la mancia.
0: Manco un gradino, non salgo io.
2: Beh,
0: io manco
2: no. Mamma mia, che cattivo che sei, Nando.
3: Ma una così è pericolosa. Cioè, fai bene a non salire.
2: Invece, tanto carina.
0: La prossima volta faccio cliente non disponibile.
1: No, sputa. Dagli dentro al pacco, come fa la ristorante?
2: Ma no!
1: Dagli dentro al pacco, che cavolo, dai, su. Bene, dopo questa abbiamo sentito tutte, grazie, ciao. The Morning Show on Radio Globo.

0: 2020 Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. valentinoautomobili.it.
1: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
5: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido

0: benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: AutoEquip. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: The Morning Show.
7: Sponsored by
0: Top Supermercati.
8: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
9: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
10: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
8: Top Supermercati.
11: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
12: The Morning Show
11: on Radio Globo.

0: hit dei genitori, non delle madri, dei genitori.
1: Che gioia, che gioia. The Morning Show
2: on Radio Globo. Ripartono le scuole, ripartono anche le emozioni con le varie chat, quelle delle mamme, quelle della scuola, c'è addirittura un galateo che abbiamo scoperto, un galateo digitale proprio per questa ripartenza della scuola, anche perché sui social insomma si abusa un po', no? Di fotografie del primo giorno e di tutte le cose che succedono con il rientro per l'anno scolastico. Allora, le chat delle mamme sono quelle cose che regalano sempre grandissime soddisfazioni. Prima io dicevo di queste cose che succedono, no? Qualcuno ha perso un giacchetto, anzi mio figlio ha perso un giacchetto, qualcuno l'ha ritrovato, io no. E proprio per questo ci mandano uno screenshot di una situazione più o meno analoga. Benvenuti, io sono la mamma di Riccardo. Piacere e benvenuti, io sono Diana, la mamma di Aurora. E così via per altri 300 ragazzini.
0: Ok, questo però perché, l'abbiamo detto anche fuori onda, perché almeno tu puoi mettere in rubrica il nome del padre o della madre e del figlio, così quando la piccola Ginevra darà un morso al piccolo Alfonsino, il padre del piccolo Alfonsino potrà andare a mettere in galera la piccola Ginevra e sarà sicuro dell'identità.
3: Molto mamma bene. Mia che regime.
1: Ciao Sonia, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Volete sapere la grandissima
0: Sonia.
4: Figuraccia?
1: Sì.
4: Presentata al primo anno di materna di mio figlio, era da poco che esisteva WhatsApp, mandavano sulla chat ufficiale un problema di pitocchi, eccetera. Io avevo un sottogruppo con altre due mamme e invece di scrivere a loro, il mio messaggio andava a finire sulla chat ufficiale, dove davo della cogliona alla rappresentante di classe e a un'altra mamma che non sapevo neanche come si chiamava, e quindi avevo letto il nomino sopra. Quindi è stato proprio ufficiale e palese che le ho dato delle coglione perché avevano messo questa situazione un po' troppo allarmante, e la cosa è durata tutta la materna e per tutte le mattine lei mi guardava con una faccia molto ovviamente imbruttita,
0: come biasimarla.
4: Però la cosa bella è stata che da distanza di anni io me la sono ritrovata anche con il secondo figlio nella stessa classe. Riunione, prima riunione di giorno davanti alle maestre, io mi alzo, tendo la mano dicendole ok, abbattiamo quest'ascia di guerra, è stato un errore del T9, perché invece di coglione volevo dire persone, cazzata.
1: Persone e coglione ci passa un mondo in mezzo.
4: Invece di dire le due persone è uscito le due coglione. Vabbè,
1: sai che non sei credibile, è impossibile.
3: Potevi dire ciglione forse.
4: Sì, ecco, vedi, non ci ho pensato. Comunque io davanti a tutti, davanti anche agli insegnanti, tendo la mano, battiamo questa ascia di guerra, abbiamo altri 5 anni da fare insieme, lei ha tirato indietro la mano, io non te la do la mano, e allora vattene a potete immaginare davanti a tutti che cosa è uscito fuori.
1: Che bello,
4: è bruttissimo. Una persona che ti tende la mano e una la tira indietro, è bruttissimo.
1: No, invece no, tu avresti dovuto darle un pugno sul naso, sarebbe partita una rissa. in mezzo al fango l'avremmo le mamme nel fango, faccia. Che bello,
4: no. E mi perseguita.
5: Le mamme invece dovrebbero apprezzare il fatto che tu l'abbia scritto palesemente, perché care mamme, sappiate che quella mamma che la mattina vi incontra e vi dice mamma mia ma che bel mascara oggi, stai benissimo, dopo cogliona quella rompicoglioni che scrive sempre sulla chat, è così, quindi tanto vale
0: ma
5: che ve lo dicano in
0: faccia. Ma questa è Sonia
1: è vero.
4: Immaginate che tutte le volte le altre mamme che neanche mi conoscevano sapevano che io avevo dato della cogliona alla rappresentante.
1: Fai una cosa, Sonia, ridaglielo anche adesso, dai, ma che te frega, vai, come si chiama?
4: È una grandissima coglione. The Morning Show. The Morning Show.

0: finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
1: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. La tendenza per la giornata di domenica con quest'anticiclone a interessare le nostre regioni centro-settentrionali abbraccerà anche il Lazio, favorendo una giornata sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio sulle aree più interne tra Reatino e Frusinate qualche locale rovescio, sfondo temporalesco. Altrove sole, una bella giornata soleggiata con temperature del pomeriggio prossime ai 30 gradi, anche a Roma sole e 29 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
12: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
14: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
15: The Morning Show. Sponsored
16: by Top Supermercati.
17: La convenienza al top. La qualità.
14: Con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
15: The Morning Show.
16: Sponsored by Top Supermercati.
17: La convenienza al top. La qualità al top. Supermercati top.
0: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
18: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
19: Top Supermercati.
20: Stai ascoltando The Morning Show, il

0: Morning Show Best.
1: Il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.

0: quando ci hanno ascoltato io, gli uomini non ci sono più al bar in questo momento, e soprattutto hanno tolto tutte le donne per fare le bariste e ci hanno messo tutti gli uomini.
1: Vabbè, abbiamo scoperto gli altarini. Sentite, sì. Sentite.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
3: Mia cognata, dopo un bel po' di anni di fidanzamento, se so, decisi di sposarsi, sono andati in viaggio di nozze e quando sono tornati li hanno divorziato.
4: Bello!
1: Beh, non male, ma tua cognata, tuo fratello, perché tua cognata?
3: No, mia cognata, mia cognata perché è da parte di mia moglie.
1: Ah, ok, da parte di tua moglie. Quindi, insomma, ma avevano già qualche problema?

0: prima di andare in viaggio di nozze oppure prima era tutto tranquillo, rose e fiori?
1: Beh, sembrava tutto, nel senso, tranquillo per modo da dire, perché mi parevano una coppia un po' troppo separati fra di loro. Mm. Uscivano separatamente, si vedevano sì o no ogni tanto.
2: Ma quindi non convivevano? Quindi non convivevano?
1: No, non convivevano.
2: Allora vedi, sono stati fregati da quello.
0: Errore pessimo. Senti, no. Cosa è successo? Qual è stata la battaglia scatenante di tutta questa crisi? Che...
3: Io l'ho capito. Quando è così.
0: Ho capito pure
3: erano
0: io.
3: Già un po' divisi, si vedevano poco, vanno in viaggio di nozze. Uno dei due... durante il viaggio di nozze fatta una scappatella e tac.
0: Ah, dici? Con l'animatore
3: sì.
0: Della
3: sì.
0: No, adesso ci
3: con l'animatore, quindi
4: confermi.
3: Lei, quindi lei.
0: L'hanno beccata a poppa per caso?
1: mo non ce l'hanno spiegato, però quando è tornata stava proprio stravolta.
0: Stava stravolta.
1: Detto no, non gliela faccio, se resiste 8 anni con lui.
4: Vabbè, era la prima volta che stavano insieme praticamente,
2: esatto,
4: hanno
2: quello.
4: Dovuto fare un viaggio,
1: vabbè,
4: addirittura
1: hanno
4: non
1: fatto
4: si vedevano
1: le vacanze
4: mai.
1: Hanno fatto le vacanze insieme perché sono stati insieme per 15 anni.
0: 15 anni?
3: Allora conferma la mia teoria.
2: No, ragazzi, voi non sapete quanto fa bene quando torni ognuno a casa sua. Questi dovevano tornare e andare nella stessa casa e non hanno retto la pressione.
0: Ma non lo so, secondo me è successo qualcosa in quella crociera lì, perché non è possibile. Comunque, cioè, se sono stati insieme così tanto tempo, un minimo di rodaggio c'era stato, capito? Poi però, evidentemente, in quella crociera sono uscite fuori altre cose. Senti, hai sentito anche la versione di lui o solo di lei?
1: No, ho sentito pure la versione di lui, perché oramai si conoscevamo da Parigi.
0: E lui che dice?
1: Però lui, ma lui era una persona un po', come posso dire, non attiva.
0: Non attiva?
2: Allora c'è
1: sì,
2: ragione
1: nel senso, era una persona molto... basta che se prendeva i tempi su o spazio su, non gli importava niente di tutto quello che succedeva intorno.
0: Ah, ok, era un po' svogliato, non sì. Partecipava molto, e quindi sì, allora dai, hanno beccato a poppa, te lo dico io.
3: Mentre lui era svogliato, lei è andata a fare le immersioni col buccaglio.
0: Sì, mi sa di sì.
4: Dai!
0: Snorkeling si chiama, snorkeling.
4: Sì, sì.
0: Molto bene, grazie per questa testimonianza che ci ricorderemo per sempre, Fabio.
1: Grazie a voi.
0: Vuoi salutare qualcuno? Perché sei stato gentile, quindi anche noi vogliamo ricambiare.
1: Ma a tutti quelli che saluto e specialmente a voi.
0: Beh, molto non ho fatto in tempo anch'io.
3: Tutti quelli che tutti quelli che saluto è bello, eh. Cioè, lui saluta tutti quelli che saluta.
1: Scusa. A tutti quelli che conosco, volevo dire.
0: Che vuol dire tutti quelli che saluto?
2: A forza di mannattagliani stiamo facendo del male alle persone.
0: Io non lo so. Beh.
5: Ha ragione quel signore, il 99% dei divorzi iniziano al bar. Infatti io sono stata cornificata con una barista, quindi ha perfettamente ragione, però dopo 16 anni quasi e mezzo.
3: Cioè, quindi il senso è quello che bariste e barman creano crisi nelle coppie? È quello il senso?
0: Non lo so.
4: Lo sappiamo.
0: Sinceramente non saprei. Lisa, aspetta che
6: sì.
0: Ecco, ti sentiamo.
6: Buongiorno.
0: Ciao Melissa, benvenuta qua su Radio Globo.
6: Grazie.
0: Allora Melissa, hai qualcosa da raccontare qui al Morning Show di Radio Globo? Dobbiamo alzare un po' l'asticella, eh?
6: Prima della vita ho sentito che i matrimoni finiscono al bar, effettivamente io 20 anni di relazione, 2 figli, cornificata 2 volte con 2 bariste differenti. E adesso l'ironia della vita, appunto, ha avuto che io faccia la barista da un anno.
3: Ironia o hai detto e mo te faccio vedere io?
6: No, è stato un caso, però già che ci siamo, insomma.
2: È l'universo.
0: ma come mai questo stava sempre al bar? Perché
3: andava a prendere il cornetto.
6: I cornetti li prendevo io, lui andava a fare la pausa pranzo, diciamo.
0: Quel bar che c'ha anche la gastronomia,
6: esatto,
0: quindi
6: esatto.
0: Pausa pranzo.
6: Questa cosa che faccio io adesso, praticamente. Lavoro in un bar con gastronomia, dopo
0: ma
6: la casa.
0: Scusa, adesso che stai dall'altra parte, no? Cioè, è molto facile rimorchiare con quelli che vengono alla pausa pranzo, quindi mettiti nei panni, insomma, di quella che ha rimorchiato tuo marito o il tuo ex marito.
6: Sì, ho capito, è facile se c'è l'intenzione dall'altra parte, altrimenti... Ma consumi e te ne vai.
0: Quella però magari era libera, vedeva uno che insomma andava lì e
6: Lei sì, ma infatti il problema non è da barista, il problema era di lui, insomma, perché era lui quello non libero.
0: Ma come mai questo andava a cercare da altre parti? Come mai?
6: Si sentiva trascurato, perché con i figli piccoli io purtroppo la mia attenzione era rivolta ad altro e lui povero cucciolo.
2: Allora era giustificato.
6: Certo.
3: E dove stai al bar adesso?
2: Perché ti va via la voce?
0: No, i figli sono cresciuti adesso, sai com'è? Insomma,
6: sono morena.
0: Però, okay. Però fammelo dire, errore pessimo, questa cosa di trascurare le persone. Io poi capisco che ci sono gli impegni familiari, però dai, è un erroraccio.
6: Vabbè, ma questa sarà la sua giustificazione. Mo io non entriamo in dettagli, ma non è vero niente.
2: Non,
6: è vero,
2: non c'era il calo della libido.
6: Ma no, ma assolutamente no.
0: Dai, su, doveva.
2: Cioè, ma poi, scusa, posso fare una domanda? Ma con le bariste poi questi tradimenti si consumano? Cioè lì è la conoscenza.
3: È la consumazione proprio.
2: È la consumazione. Poi però il tradimento si sarà consumato dopo? Cioè tu te ne sarai resa conto perché una sera non c'era? Come faceva?
6: Guarda, io me ne sono resa conto perché, vabbè, a parte chat e cose che ho trovato, ma della seconda addirittura foto. Cioè che lui quel periodo usava la mia macchina e stavano nella mia macchina. No. Quindi vabbè, no,
0: le foto, aspetta, le foto dove? Sul suo cellulare, quindi sei andata a sfrugugliare.
6: No, perché mi ha passato il suo cellulare perché il mio era rotto, quindi per un periodo ho usato il suo.
2: Ammazza,
6: e c'erano cose che lui non ricordava di avere sul telefono. No, vabbè, ragazzi.
0: Vabbè, allora, o te l'ha voluta mettere sotto il naso, oppure è incredibile.
6: No,
0: veramente.
6: Le aveva proprio rimosse. Cioè, io l'ho scoperto tipo anni dopo, perché erano veramente vecchie quelle foto, lui le aveva proprio rimosse. Ma non so neanche come l'ho trovate negli archivi strani.
0: Madonna, no.
7: Ah, regà, ma che pare lavora questa? Si può sapere?
0: No, no, non è disponibile.
7: Oh, strano, ma sempre colpa dell'Omis. Si sa com'è sta questione.
0: Beh, ragazzi, è sempre colpa degli uomini. Vabbè, adesso però ti sei rifatta una vita, ti sei ricostruita, c'hai un altro.
6: No, sto bene così per adesso.
0: E allora a che bar lavori? A che bar lavori? The Morning Show. The Morning Show on Radio.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Buongiorno da Massimo Mani e anche da Flaminia Cappelli, insieme per il meglio della settimana del morning show di Radio Globo, dove non è mancata naturalmente l'informazione,
3: l'attualità, la cronaca, la cultura, ma ce l'abbiamo solo noi,
2: i grandi professionisti come lui, il direttore Nomentana.
0: The morning show.
4: The morning show on Radio Globo.
2: Beh ragazzi, io direi che è arrivato il momento di sentire le notizie, però
5: sono quelle vere.
2: Beh, alle 9:28 ci colleghiamo con il direttore, che tra l'altro potrebbe anche lasciare la 7. So che c'è questa ipotesi.
5: Vabbè, lo prendiamo noi.
2: No, è già qua con noi, eccolo qua. Il direttore Nomentana.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Trump, delirio Dazi, tycoon fuori controllo. Tutti i Trump olieri dovranno pagargli i diritti d'autore. Taglio alto del Messaggero. Roma, rapina 6 volte lo stesso negozio alla Magliana, arrestato 42enne. Il ladro, miravo a ricevere la Fidelity Card. La spalla di Repubblica, novità sul rinnovo taglio accise. Oltre allo sconto alla pompa, sospensione delle sanzioni per bestemmia se tirata nell'area del benzinaio. Taglio basso del Tempo. Disperso il creator che aveva fatto un video poi diventato virale in cui raccontava come i creator che fanno video, denunciando quei creator che fanno video virali, spiegando ai creator come fare video che diventino virali, diventano virali. Se il titolo non è chiaro, chiamare Tajani ore pasti. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show on Radio Globo.

0: Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati, che festeggia il suo 19° anniversario con offerte imperdibili come il grana padano DOP a soli 1,09 euro letto. E non finisce qui: martedì 22 settembre sconto del 20% su tutta la spesa e tante offerte valide fino al 21 settembre. Scoprile nei punti vendita e sul sito topsupermercati.it. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro.

0: anticipo 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
10: The Morning Show, sponsored
11: by Top Supermercati.
12: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
13: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
14: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
15: Top Supermercati.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming,
16: DAB
17: e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
19: Ma non vi lasciamo mai soli, anche di domenica c'è il Morning Show a svegliarvi e ad accompagnarvi.

0: Su Radio Globo è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne

0: www.radioauto.it.
1: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
1: On Radio Globo.
5: Anche il sabato e anche la domenica ci trovate qui al Chiodo con il Morning Show di Radio Globo, perché noi ci svegliamo presto, ci vestiamo, ci facciamo carucci e pettinati.
6: Eh certo, come il primo giorno di scuola dei nostri pargoli la settimana scorsa, belli pettinati, ma come ben pettinati?
5: Beh, come facevano le mamme anni 70, non voglio nemmeno dirtelo, anzi lo andiamo a risentire.
1: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
5: Vogliamo sentire questi ragazzini che si stanno preparando, magari in questo momento la mamma li sta pettinando con la riga da una parte.
6: Amori.
5: Sì, però aspetta, con un po' di saliva. Sai quando le mamme anni 70 ti pettinavano e ti mettevano a posto le sopracciglia con la saliva?
6: Vabbè, scusa,
7: ma
6: però
7: che schifo, ma no.
6: Ma lo sapete, vero, che cosa faccio io? Una cosa terribile. Quando è sporco, magari anche in viso, che c'ha un po' di roba che stava mangiando, no? Una briciolina. Io lecco il dito e lo pulisco. Mi dispiace, lo so, è terribile.
8: Puoi evitare, ma non, non è che sei obbligata.
7: Potresti anche non farlo.
6: Lo so, cioè, ma cerco sempre di farlo, è terribile.
5: Ragazzi, però non ci vedo niente di male. Voglio dire, io sono cresciuto così. Io mi ricordo che mia madre leccata e poi vai sulle sopracciglia.
7: Però questa fa schifo davvero.
6: Ma fa schifo in generale, sì, sì, lo so, ne sono consapevole.
7: Oddio, dai, quella sul bordo bocca è un po' anche istintivo, però pettinare una persona a sputi, no?
5: Come no?
6: Vabbè, pettinare, che schifo.
5: Molto meglio del gel. Ma molto meglio del gel, ragazzi.
7: Pure,
5: brutto, ti lascia anche bruttino, quell'effetto bagnato, niente male. Lascia stare. Adesso, sicuramente un sacco di gente vedrai che avrà avuto i miei stessi traumi. Vai.
9: E perché, scusa, te che c'è di male a leccarsi il dito e pulire tuo figlio vicino alla bocca, magari sulla guancia, perché sei sporcato?
5: No, niente. Bisogna vedere se tuo figlio è d'accordo.
6: Ma
5: però
6: è antigenico, ma poi sì, batteri.
8: Ma poi magari un genitore fuma. Quante volte un genitore fuma e poi fa quel
7: Flaminia
8: gesto?
6: Eccomi.
8: Ma magari non lo fai direttamente
7: un
8: dopo.
7: Un esempio
8: però
7: pessimo di maternità.
6: Pessimissimo.
10: Ma leccata di cazzino è natura. Guarda i gatti che se leccano i cuscioli. Guarda i cani che se leccano i cuscioli.
5: Bravo, ha ragione.
7: Beh, se è per quelli, i cani se leccano pure un'altra cosa.
8: E poi i cuccioli.
6: Ragazzi, scusate, però pensiamoci un secondo. Io mi lecco il dito con cui ho toccato mille cose.
7: Ma certo.
6: O soprattutto il mio cellulare, che è la cosa più sporca che c'è.
5: E sono tutti anticorpi, che sarà mai.
6: Vabbè, allora faccio bene, va
5: adesso
6: bene,
5: sti okay ragazzini sono diventati gnignigni e dai, su, sono cresciuto io, ti voglio dire.
7: Continuate così e poi diamo la colpa ai pipistrelli.
5: Adesso il Covid è partito perché una mamma si è bagnata con la saliva e dai, su, ma che è?
11: Io mi chiamo Stefano e domani inizio scuola, però non è sicuro perché ho un po' di febbre. Ciao Radio Globo.
5: Oh, cucciolo.
6: Mamma, che carino.
5: Allora, questo è un piccolo Gabri Venus perché, come avete sentito, ha incastrato la febbre tattica.
6: Bravo.
5: Al rientro di scuola
7: subito.
6: Sì, però ieri una madre mi ha detto che al primo giorno di scuola i figli devono andare per

0: anno scolastico.
1: Ma quando? Adesso no, è sempre cose vecchie queste. Oggi c'è la rotazione, ti devono far stare con tutti.
0: No, invece lei mi ha detto proprio questo, mi ha detto: mio figlio sta un po' male, lo devo mandare un pasticcato perché se no capita male col banco.
2: No, allora guarda, magari il primo giorno di scuola ti fanno scegliere, però poi, come dice Alessio, c'è la rotazione. A scuola di mio figlio c'è la rotazione.
1: Sì, devi stare con tutti.
2: Durante l'anno poi alla fine si cambia.
3: Vabbè, quando sono piccoli, quando sei più grandino, tipo al liceo, non c'è la rotazione.
1: No, al liceo credo di no.
2: Al liceo non lo so, però ecco, ti dico, alle elementari c'è comunque un turnover.
3: Però ragazzi è fondamentale, cioè la scelta del posto sul banco può cambiare anni di vita.
0: Per quello.
2: Non è nemmeno così, perché una volta ecco c'erano i banchi in fila, adesso no, li mettono tipo isola,
1: a
2: capito?
1: Ferro di cavallo.
2: No, ma nemmeno.
3: Ma non dappertutto.
0: Massi,
3: no.
0: Infatti Massi, tipo occhio, isola. Occhio, perché la scuola pubblica è un'altra cosa.
2: Ah, ragazzi, adesso se cioè, voi li mandate, non lo so, in India, a Kathmandu, fate voi, io non lo so quali sono le usanze lì.
0: Però. È una guerra.
4: Ma perché i signori che magari stai in sala d'attesa, gli vedi che prendono il giornale e per girare le pagine se leccano le dita, però dopo magari in ceri pezzi e quel giornale lo prendi proprio te.
2: Per fortuna questa cosa ormai non c'è più, perché ormai in sala d'attesa si scrolla, ragazzi, no?
0: Sì, è vero, non ci sono neanche più i giornali.
2: Ci sono le riviste, una volta però c'erano le riviste.
3: I più anziani scrollano leccandosi il dito, comunque. È l'abitudine.
2: Ma se non bagni nemmeno va più sul telefono.
0: Ma perché, scusate, le buste al supermercato, banalità incredibile, però io anche quello, quando non ci riesco, mi lecco le dita e apro la busta.
2: Ma perché? Scusami.
0: Lo so, c'è la tecnica, la tattica. Vuoi insegnarcela, Massimo?
2: È molto semplice, guarda, a me l'ha insegnata una ragazza che stava alla cassa, perché mi vedeva ogni volta bestemmiare in tutte le lingue del mondo. Mi ha detto: scusa, guarda, è molto semplice, ci sono i due lembi, basta tirare e quelli si aprono.
0: Sì,
2: molto semplice.
0: Però non me va. The Morning Show on Radio Global.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori.

0: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
1: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità di Moretti Compact. Acquistandola, ricevi subito in omaggio il materasso con finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
4: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
5: Agri Family.
3: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: The Morning Show. Sponsored by Top Supermercati.
13: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
14: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
15: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
13: Top Supermercati.
0: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
12: The Morning Show
0: on Radio Globo.

0: qualunque cosa.
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio
2: Globo. Ci deve essere uno che di notte va là delle pompe di benzina, alza i prezzi, perché io tutte le mattine esco alle 6 per lavoro, guido un furgone e tutte le mattine è aumentata. Spiegate come mai, di notte, c'è sta uno di notte che aumenta.
0: Oh, guido il furgone, ragazzi, nel furgone ce ne va tanto, no, di carburante. Stavo vedendo la protesta di un camionista, no, che diceva: io per fare il pieno prima spendevo 1800 euro, adesso sono arrivato a 2003 per
3: porca
0: fare
3: miseria
0: il pieno che facevo prima con quella cifra.
4: Cioè, però tutta Italia aspetta di essere selezionato per comprare i biglietti degli Oasis a 250 euro e più.
0: È vero, ma da dove li tirate fuori sti soldi?
4: No, è quello che stavo dicendo ieri con Pietro, cioè sarebbe veramente bello, mi sono anche registrata, ma e poi è il momento che arriva che metti caso riesco anche a prendere i biglietti, che sono step successivi, chi li paga?
0: Chi li paga?
4: Dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo pagare. No.
0: Non mi dite che fanno il finanziamento anche per andare a vedere i concerti adesso.
3: Ma
0: non, no,
4: beh,
0: non ci credo.
4: Certo.
0: No,
4: se paghi con che ne so, con PayPal, puoi dividertelo anche in tre rate.
0: Non ci voglio.
4: Buona idea, Massimo.
3: È il business del momento. Adesso non sei più tu che cerchi il finanziamento, è il finanziamento che cerca te.
0: Me
3: ieri mi hanno chiamato: li vuoi 5.000? Col 10%? Ma chi è? Scusi, che volete? Facciamo 7.000? Ma che cosa volete? Ma perché?
0: Guarda che è vantaggioso, c'hai solo uno che ti aspetta sotto casa, capito?
3: È il Caviglia.
0: Sì, è il Caviglia che ti aspetta sotto casa. No, però adesso, al di là di tutto, ragazzi, si fanno le rate per fare qualunque cosa, ma ormai comincio anche a capire per quale motivo, perché è insostenibile. Ormai il prezzo del carburante, che poi si ripercuote su tutto il resto, perché aumenta qualunque cosa. Quindi come fai? Se non fai le rate, effettivamente.
3: Prezzo del carburante, voglio condividere con voi la mia depressione di ieri. Stavo vedendo un cartello molto interessante su Sky che riassumeva questi ultimi mesi. Ragazzi, a febbraio dell'anno scorso il diesel era 1,7. A febbraio dell'anno scorso eravamo felici e non lo sapevamo.
0: Sì, così. Era bellissimo, ragazzi, purtroppo. E vabbè, il prezzo del carburante che sale sempre di più, come dicevamo, le rate per fare qualunque cosa. Ecco, le rate le avete fatte per che cosa? Adesso, a parte che si faranno anche per fare il pieno di benzina, si potrà fare a rate il pieno di benzina? O paga a rate o paga?
3: Beh, sì, con i sistemi di pagamento digitali, sì, tu con PayPal per esempio rateizzi qualunque cosa.
4: Però puoi fare la benzina con PayPal? Non credo.
5: Dopo cioè, devi dare quello che no, immediatamente tu
3: però,
5: spendi.
3: Però diciamo anche le altre forme, per esempio con la carta di credito, pure paghi e poi rateizzi subito dopo,
4: ecco,
3: in app.
4: Sì,
0: allora,
4: sì.
0: Fanatici del finanziamento, diteci un po' che cosa vi siete fatti a rate.
3: Io la colazione di stamattina.
6: Buongiorno a tutti, vogliono farci comprare le macchine elettriche, ecco perché aumentano il gasolio e la benzina.
0: Complotto, ragazzi,
3: complotto.
4: Sì, obiettivo.
2: Rispondo alla domanda del furgone, sono 150 euro a botta di benzina.
0: 150 euro per lui, per un pienetto, insomma, che magari prima costava chissà, forse la metà, adesso non ho idea. Però.
3: Ma scusa, quello che diceva prima il furgone 1800, cioè ci sono veramente furgone, un tir fa 1800 euro di pieno.
0: Stavamo parlando sì di un camion,
3: un camion
0: 1800 euro erano e sono diventate 2003 adesso.
3: Porca
0: per lo stesso quantitativo, naturalmente.
7: Le scuole sono scaglionate e noi già siamo scogliati, ma vi rendete conto? Devo uscire alle 7 di mattina anziché alle 8 per arrivare nello stesso tempo e nello stesso posto, ma che vita è? E ci pago pure.
0: Che vita è? Il titolo di una canzone. E ci pago
2: io
0: pure.
2: Pago e rate a rate, cioè quando paghi le rate uso PayPal e divido per tre.
0: È meraviglioso, ragazzi.
4: Certo.
0: E così è un cane che si morde la coda, non se ne viene fuori.
4: Allora io l'ama la pago in tre rate e poi ogni rata in tre. Avete capito? Cioè io vivo pagando l'ama.
0: Cioè praticamente tu la passerai ai figli dei tuoi figli dei tuoi figli.
4: Sì, è così.
0: Ma quanto ti era arrivato di ama, scusami?
4: Un botto.
0: Ma io non lo so.
2: Ma regà, ma le rate vanno pagate poi a fine mese. Se rateizzi tutto a fine mese ti rimane comunque niente.
0: È vero, però in quel momento lì è l'unica scappatoia che hai. O fai le rate oppure non esci.
3: Puntano a quello, perché concettualmente, proprio così a grandi linee, non bisognerebbe farle proprio. Cioè quando puoi una cosa la compri, se no no.
0: Vecchio.
8: E io, a parte macchina e moto, ho finanziato pure immobile da 200 euro. Ho fatto in tre rate. Mia moglie ha preso i biglietti del concerto che ci sarà tra un anno di €1.000 e l'ha pagato a rate per un anno.
9: Come sono fatta la rate a casa? 30 anni di mutuo, quella è come se è un finanziamento, no?
10: A rate ho fatto i libri di mio figlio, €550 dei libri li ho fatti a rate.
11: Quest'anno ho fatto PayPal in 3 rate per comprare zaini e materiale scolastico ai miei figli.
12: Guarda, io PayPal lo uso parecchio, pure per le spese dei 100-120 euro, magari compro le scarpe o per esempio pure i biglietti dei concerti che spendo magari 120-130 euro, divido in 3 rate.
13: Io no, però mio fratello ha rateizzato acquisto su Temu.
0: Cioè qualsiasi cosa, ragazzi, tutto. Abbiamo sentito di tutto, sì, tutto. Anche il concerto di Achille Lauro, che già solo che pare le rate per...
5: No, ma spese da 100-120 euro, come queste riflettono lo stato in cui versiamo.
0: I libri di scuola dei figli.
4: Sì, su. Però sì. La cosa più divertente è il concerto di Achille Lauro, cioè lo farei anch'io.
0: Sì.
4: Faccio quello a rate, almeno sorrido in qualche maniera.
0: E poi voglio dire, lo fai perché è una priorità, non è che dici ne posso fare a meno,
4: no.
0: Stai scherzando, è una priorità proprio.
4: Ah, moriamo.
0: Comunque possiamo dire dopo quello che abbiamo sentito che siamo che pezzi al culo?
3: Sì.
0: Vai.
3: The Morning Show. The Morning

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Raff.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
11: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
20: The Morning Show. Sponsored
21: by Top Supermercati.
22: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
23: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
24: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
25: Top Supermercati.
0: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio del Morning Show. Wake up on Radio Globo.

0: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Come dicevano, in un film c'è poco da ridere.
3: Mamma mia, riso, qualcosa che ride.
2: Eh no, c'è poco da ridere, soprattutto se magari vi sta

0: così che bisogna fare, perché insomma il costo della benzina lo sappiamo, ormai è arrivato alle stelle, però stanno arrivando i bonus.
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio
2: Global. Sì, arrivano delle novità dal fronte del governo, che si riunisce con i suoi tecnici per trovare una soluzione, per venire incontro ai cittadini, e pensa ad un bonus una tantum di 100 euro.
3: Grazie mille.
2: Una tantum significa una volta e mai
3: e
2: più.
3: Basta.
2: Sì, effettivamente c'è un'alternativa. Il periodo preso in considerazione è settembre-dicembre.
0: Scusa un attimo, non ho mai capito questa cosa di chiamarlo una tantum. Non è, sarebbe meglio una pocum? È perché una volta e basta, no? Perché una tantum? Una
2: sì,
0: tantum mi fa pensare a una cosa che ricorre, invece no.
2: No, è una volta, quindi 100 euro una volta, oppure un importo inferiore ogni mese. Quindi settembre, ottobre, novembre e dicembre, okay. Stanno cercando di capire. Ovviamente non vorrebbe essere nelle intenzioni del governo un provvedimento a pioggia, quindi darlo a tutti indistintamente.
0: Okay.
2: Cercano di capire chi è più magari sottoposto a lunghi spostamenti, quindi che sostiene economicamente, no? Un trasporto più impegnativo. Non riesco a capire come possano fare a fare questo tipo di distinzione.
0: Però io.
2: Però ecco, Meloni dice inizio settimana, quindi in questi giorni troveranno la quadra.
0: Quindi non è in base, diciamo così, alla solita cosa del reddito, no?
2: No, non sembra in base al reddito, ma a chi si sposta di più.
0: Non so quanto senso possa avere tutto
4: posso
0: questo.
4: Posso mandare la foto del contachilometri?
0: Ah, io ho capito, posso mandarli a cagare?
2: No,
0: perché diventa un po' complicato, no? Sai, con il reddito anche, di solito dai a chi ha molto meno, quelli che magari, che ne so, arrivano a
4: 16 euro al mese.
0: Sì,
4: no, che di solito i bonus sono per quelli.
0: Che sono quelli che non possono prendere la macchina, quindi è inutile che glielo dai, cioè, capito che ti voglio dire? No, vabbè, insomma, ecco, gli altri rimangono sempre un po' fregati, quindi questa storia. E poi 100 euro adesso come adesso in alcune automobili non arrivi nemmeno al pieno.
4: Vabbè, no, li prendo io.
0: Vabbè, allora c'è Gabri che li prende. Vabbè, quindi insomma sta arrivando questo. Mi sembra un po' poco, la butto lì, mi sembra un po' poco, ragazzi. Vi cambia la vita?
4: Se è una tantum, no, non ti cambia
0: non
4: la vita.
0: Non ti può cambiare la vita, no? Non è un aiuto. A sto punto, veramente facciamo un taglio delle accise più deciso.
2: Sì, quello ovviamente porterebbe a un maggior guadagno, ma soprattutto ad avere un periodo di tempo più lungo, no? Perché le accise le tagliano e le riaggiornano ogni 3 giorni. Quindi nel periodo settembre-dicembre forse potrebbe essere un vantaggio maggiore.
3: E sarebbe anche più democratico.
5: E quindi ci dici che ci fanno un buono? Cosa che vuol dire un buono?
0: Ecco, vi faranno un buono di una tantum. Vabbè, sentiamo.
6: Io spendo 120 euro a settimana di gasolio, no? Cioè, una piccola impresa edile. Ma mo dico, che mi dà 100 euro in 4 mesi diviso 25 euro al mese? Dico, ma sinceramente, ma ci stanno a prendere veramente per il culo?
4: Un po' sì. Ragazzi,
0: No, ma io infatti per questo dicevo, ma un taglio delle accise, che però sia un taglio delle accise.
4: Sì,
0: perché...
4: ma strutturale, non lo scontino di 17
0: no.
4: centesimi.
0: Poi, esatto, 17 centesimi che nemmeno te ne accorgi. Cioè, non è che dici, sai, almeno ritorno, ma accontenterei già dei 2 euro che erano prima, che era già follia, vi ricordate?
4: Io lo farei molto semplice. Non sarà ora di mantenere quella promessa di 6 anni fa, così, la butto là.
0: figuriamoci.
7: Pieno di una panda, saranno 70 euro, quindi praticamente a chi gli dai questi soldi? Ma questa ce le piace a tutti proprio, gli piace proprio.
0: Sì, perché ormai veramente anche la banda comunque non bastano quasi.
3: Come no, io ho fatto 50 l'altro giorno
0: e non hai riempito,
3: poco
0: no?
3: Più di metà serbatoio.
0: Capito.
8: Però io ho la soluzione, vi iscriviamo tutti quanti a voi. Allora io faccio 1250 chilometri al mese, 72 chilometri al giorno, quindi quanti soldi mi dovete dare? Io ho con 100 euro ce faccio 3 settimane, da qua a dicembre, poi che famo?
9: Che presa per il c***o, ragazzi, già non ci sono parole, guardate.
8: Vabbè, io che faccio 150 km al giorno, 100 euro una tantum, 3-4 giorni mi faccio, buoni.
10: Ma invece sa, famo finita di sovvenzionare sta guerra, così ci si abbassano le accise, no, eh?
11: È semplice, i chilometri che facciamo li vedono col microchip che ci hanno messo col vaccino.
12: Praticamente dopo questa proposta abbiamo scoperto che la Meloni ti ascolta Radio Globo e vi ha fregato l'idea del quanto è stata la benzina. Mo lei farà il primo che chiama e canterà in diretta. L'inno d'Italia vincerà un buono da 100 euro di benzina.
13: Io immagino già la discussione lì in Parlamento. Ma gli guardiamo la Tantum tutta insieme o un po' per volta? Non riusciamo a capire questa cosa. Senti, fammi una cosa, lasciamo perdere e dagli così.
1: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: con gli ascoltatori?
1: Fai fatto bene, perché poi non ci sono solo gli ascoltatori o la qui presente.
0: No, no.
1: Ci sono degli ospiti che intervengono durante il morning show, che sono illustri e ci spiegano cose.
0: Ma sì, soprattutto c'è lui, il nostro Tagliani, che è tornato a spiegarci un'altra cosa molto importante, riguarda i medici. The morning show on Radio Global. Allora, però rimangono un sacco di dubbi. Alcuni non hanno capito bene il meccanismo.
2: Sì, è vero.
0: Allora, siccome c'è confusione, io direi che possiamo interpellare chi ci chiarisce tutti i dubbi ogni volta che ci sono perplessità.
3: Meno male che c'è lui.
4: Sì.
1: Siete sicuri?
0: Sì, assolutamente. Ragazzi, quando fa chiarezza lui, fa chiarezza lui. Stiamo parlando, che ne sa un po' di tutto poi, tra l'altro.
3: Sì.
0: Un po' un tuttologo.
3: E soprattutto spiega molto bene.
0: Sì, ha voglia, molto bene. Arriva il ministro Tajani che ci spiega questa questione del certificato medico. Buongiorno!
5: Allora, la nuova regola sul certificato medico è molto semplice. Se lei sta male oggi, può andare dal medico domani e il medico può certificare che stava male ieri, cioè oggi, però oggi rispetto a ieri, perché quando va dal medico domani, oggi è diventato ieri,
0: come oggi.
5: Quindi lei domani certifica una malattia che aveva oggi ma che domani risulterà di ieri. Prima invece, se andava dal medico il giorno dopo, il certificato partiva dal giorno dopo, cioè dal giorno in cui andava dal medico, che era domani, ma nel momento in cui ci andava era oggi. Adesso invece può dire sto male da ieri, che effettivamente ieri quando stava male poi non poteva ancora dire da ieri perché era oggi. Facciamo un esempio: lei lunedì sta male, martedì va dal medico, martedì il medico certifica anche lunedì, quindi martedì copre ieri. Se invece va mercoledì, no, perché a quel punto lunedì non è più ieri, è l'altro ieri, e la legge copre il giorno prima, non il giorno prima del giorno prima. Quindi attenzione, perché può stare male oggi, andare dal medico domani e farsi coprire ieri, ma non dopodomani, perché a quel punto oggi è diventato l'altro ieri.
0: Chiaro?
5: Credo che sui tempi sia abbastanza chiaro. The Morning Show. The Morning

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati, che festeggia il suo 19° anniversario con offerte imperdibili come il grana padano DOP a soli 1,09 euro letto. E non finisce qui: martedì 22 settembre sconto del 20% su tutta la spesa e tante offerte valide fino al 21 settembre. Scoprile nei punti vendita e sul sito topsupermercati.it. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
6: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
10: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo, per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettuno 6 km 9.
16: The Morning Show. Sponsored
17: by Top Supermercati.
18: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
19: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
20: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
18: Top Supermercati.
21: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
1: Buon weekend e buona domenica da passare naturalmente con noi, il meglio di tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo, che va avanti per altri 60 minuti.
23: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
24: The Morning Show
25: on Radio Globo.

0: Buona giornata su Radio Globo e ora delle offerte di Romana Auto.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lavoro.

0: romana-auto.it.
1: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
2: Buongiorno, buongiorno, mi state svegliando con il meglio di tutta la settimana. Vediamo un po' se lo sa. Di quale programma?
3: Morning Show di Radio Globo.
2: Mamma mia, preparatissima!
3: Andiamo!
2: Con chi?
3: Massimo Vari, Fermia Cappelli, Gabri Venus, Alessio Morigi.
2: Sì, anche se quei due poi il weekend qua nello studio fisicamente latitano.
3: Infatti, perché li hai nominati?
2: No, li hai nominati tu.
3: Li hai nominati tu, guarda.
2: Senti, dobbiamo andare a riascoltare un altro po' di cose. Visto che li hai nominati, quasi quasi mi viene da tirarne giù uno.
3: No, non lo fare.
2: No, perché abbiamo parlato di gente che purtroppo abusa di bestemmie.
3: Sì, purtroppo.
1: The Morning Show on Radio Globo.
4: Sì, dobbiamo andare comunque sempre in Veneto, sì. A Venezia, in provincia di Venezia, siamo a Marcon.
5: Curioso comunque,
4: curioso,
5: lì.
4: Sì, laddove per tornare alla classifica si bestemmia 18-19 volte al giorno.
5: Mi sembra bassina come
4: in media.
5: Mi aspettavo al minuto.
2: Ma porca miseria.
4: In media.
2: Mamma mia.
4: Allora, che è successo? È stato fatto un bellissimo skate park dove però poi hanno scoperto si bestemmiasse con frequenza, diciamo, eccessiva, che ha dato fastidio, no?
2: Anche perché, voglio dire, allo skate park di solito ci vanno quelli di una certa età, no? I ragazzini.
3: Com'è?
2: Teenager, sì. Ecco.
4: Era proprio questo, infatti, a dar fastidio, che tanti bambini o comunque minorenni bestemmiassero con nonchalance. E il sindaco l'ha chiuso. L'ha chiuso perché da luogo di aggregazione era diventato uno sproloquio.
5: D'aggregazione.
2: Sparavano,
4: due settimane di chiusura, con promessa che però in caso di riapertura, se si riverificasse la stessa cosa, chiude per sempre.
2: Sì, tra l'altro, ecco, i ragazzini sono andati allo skate park, hanno trovato il cartello con la scritta chiusa e hanno bestemmiato.
5: Credo che l'abbiano anche scritta sul cartello.
2: Capito? Quelli che hanno la casa con lo skate park sotto, tu immagina quelli che abitano nei dintorni, capito? Che è un continuo, no?
5: Però stiamo parlando di Marcon.
2: Ho capito, dai, però insomma.
3: Ho capito, però bisogna parlare pure di educazione, scusami, sai.
5: No, allora, o il prete vive lì, se no non penso che gli abitanti in generale si possano essere lamentati, mi farebbe strano.
3: Beh, però di continuo, tu stai mangiando, stai dormendo, ti stai lavando, fai la doccia, devi addormentare tuo figlio.
2: Ci sarà.
3: Porco di qua e porco di là.
2: Anche qualche credente ci sarà, voglio dire, no?
5: Secondo me era più per gli schiamazzi.
3: Non lo so.
2: Vabbè, comunque, chiuso per bestemmia, ragazzi. Il cartello così io ancora non l'avevo mai visto. Però ce ne sono altre, di notizie che riguardano proprio questo argomento. Pensa al nervosismo che c'è.
3: Alessio, le ha accorpate tutte.
4: Sì, accorpate, le ho accorpate, sì. E tra l'altro è legato proprio al fastidio delle persone che le ascoltano o in questo caso le leggono, perché andiamo questa volta a Roma, vi porto sulla linea 500 dell'ATAC, quindi su un autobus, dove un conducente aveva tatuato sul braccio un qualcosa di irripetibile, ma soprattutto
2: una bestemmia.
4: Sì.
2: Tatuata sul braccio.
3: Però la frase di, cioè, falla capire, insomma.
4: Non immaginate la lunghezza del è un modo di dire,
3: al
4: no?
3: Non c'è mai fine.
4: Sì, non c'è mai fine, sì, una cosa del genere. E è stato sospeso, cioè è stato segnalato ovviamente all'ATAC, che ha fatto la sua indagine interna, ce l'aveva, e è stato sospeso.
2: Si può sospendere una persona perché ha un tatuaggio, diciamo, che insomma,
4: ti posso dare una frase, è un modo di dire,
3: al
4: no?
3: Non c'è mai fine.
4: Sì, non c'è mai fine, sì, una cosa del genere. E è stato sospeso, cioè è stato segnalato ovviamente all'ATAC, che ha fatto la sua indagine interna, ce l'aveva, e è stato sospeso.
2: Si può sospendere una persona perché ha un tatuaggio, diciamo, che è così.

0: decennio, sì. È stato sospeso. Urtava la sensibilità.
1: Ragazzi, ricordiamo che la legge italiana vieta il bestemmiare in pubblico, addirittura fino al 99 era penale come reato.
2: Sì, adesso credo che forse ci sia una è stata comunque depenalizzata la cosa.
1: Però comunque che addirittura te la tatui, evidentemente
2: sì,
1: non
2: no,
1: è il caso.
2: Servizio pubblico, naturalmente, ecco, d'estate con i 40 gradi che c'erano, avrà arrotolato la camicia o manica corta e quindi insomma è uscita fuori, diciamo.
0: Sì,
2: ecco,
0: sì, è andata così.
2: Ok, però ce n'è ancora qualcos'altro, no?
0: Sì, perché dicevi tu, proprio come multe, sanzioni, è stata depenalizzata. In realtà c'è chi ha cercato di evitare una multa e ne ha presa una, o meglio, ha cercato di evitare un incidente e ha preso una multa.
2: No, ragazzi.
0: Indovina dove siamo?
2: Non ci credo.
3: In Veneto.
0: Sempre a Venezia.
2: Non ci credo.
0: Eh sì. I fatti del Lido. L'uomo si è lasciato andare ad uno sfogo dopo aver effettivamente evitato una cosa grave, poteva essere tragica, investire un pedone. Che ha fatto per la gioia di averlo evitato? Ha bestemmiato.
2: Si è sfogato.
0: Sfogato.
2: Diciamo, sai quando lo sto per prendere. Porco! C'era il vigile là che stava guardando la scena, che ha assistito a tutto quanto. Multa, vai.
0: Multa. Cioè, 102 euro per aver oltraggiato le divinità venerate dallo Stato.
2: Che meraviglia,
1: a quel
2: ragazzi.
1: Punto ne ha tirato un'altra.
2: Non è stato proprio un incentivo, ecco, fare la multa.
3: Se la poteva risparmiare, però.
2: Vabbè,
3: dai.
2: No, però davanti al vigile, no, è che non è che puoi andare in giro a bestemmiare.
3: Ho capito, ma la situazione. Le attenuanti, allora dove le mettiamo?
2: Quella
3: queste
2: è scappata, quella è scappata, quella è scappata.
4: Ma come il sindaco l'ha chiusa? Ma poi.
2: No, così, dai, così. Su, per favore. Sì, questo è quello che succede.
5: Aspetta. Per questo anche il prete della parrocchia mia, quando giocava a bocce, bestemmiava. E uno dice: ma perché bestemmiava? Perché io ci credo.
2: Ma dai! The Morning Show. The Morning.

0: promotion.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Evoque, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
10: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Oh My Car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
13: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
12: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
16: The Morning Show,
17: sponsored by
18: Top Supermercati.
19: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
20: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
21: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
19: Top Supermercati.
22: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: quella di Vecchioni, che è stata ritirata fuori da tanti anni, insomma. Gli avevano rubato in casa durante una festa e lui ha indicato qualcuno di specifico.
1: Sì, è casa Vecchioni, quindi è una casa di riposo, casa Vecchioni.
0: No.
1: Va bene, sentite che è successo.
2: On Radio Globo.
1: Una vicenda che era di qualche anno fa, che però è stata ritirata fuori.
3: Sì, perché è a processo, ieri si è aperto il processo nei confronti a danno di Roberto Vecchioni, il cantante.
1: Vecchioni, certo.
3: Pensate, diffamazione aggravata è il capo di imputazione. Diffamazione avvenuta ai danni di Geronimo La Russa, il figlio di Ignazio, quindi il presidente del Senato, per fatti avvenuti, pensate, 30 anni fa, oltre 30 anni fa, perché più recentemente invece Vecchioni ha ricordato che durante una festa di sua figlia, allora minorenne, dobbiamo andare indietro di 30 anni, Geronimo La Russa avrebbe sottratto alcuni oggetti dall'appartamento della casa di Vecchioni dove si teneva la festa.
1: Vabbè, questa naturalmente adesso è una diatriba giudiziaria che non, vedremo dove ci porterà, no? Però questo è quello che dice l'accusa. Naturalmente si difende dicendo che non è mai successo niente.
3: No, tra l'altro Geronimo La Russa dice l'intento del cantante era proprio quello di mettere su una narrazione diffamatoria, perché insomma vai a rifarti a una cosa di 30 anni prima.
1: Ci può, però ragazzi, non so se è capitato mai a qualcuno di organizzare, sai, una festa tra amici, tutto molto bello, e poi però ti accorgi che a casa ti è sparito qualcosa
3: la mattina dopo.
1: Perché quando allarghi le feste, no? Finché sono amici stretti, a parte che anche con gli amici stretti,
0: esatto, non lo puoi mai sapere.
1: Non puoi mai sapere, perché poi vai a capire chi è stato o chi non è stato,
0: esatto.
1: Capito? Però quando le allarghi, sai, quando c'erano quelli che si imbucavano, comunque, porto anche un amico mio, viene anche amico mio, e magari è successo che poi a conti fatti alla fine della serata ti sei accorto che ti è sparito qualcosa, capito?
0: Cioè, un lampadario.
4: Senti, il problema qua è un altro. Quando io sono entrato c'avevo 4 bottiglie di champagne che erano per Federica. Sono entrato e si è presa sta padrona di casa, che mi ha pure ringraziato. Che devo fare?
5: Allora fatti ridare.
4: Che mi faccio ridare? Hanno stappato e si stanno pure a bere,
5: Ma che cacchio mi chiede a fa? Frega gli un portacenere, ma ora dai, va.
4: Come gli frega un portacenere? Mo così gli frega un po'. Scusate, ma sempre qua dove devo stare?
2: This is the morning show on Radio Globo.
1: Guarda che è così, succede. Poi come dice il detto, no? Dai nemici mi guardo io, dagli amici
3: mi guardi Dio.
1: È così, ragazzi, è così. Quindi quando pensi di essere sicuro perché c'hai delle persone fidate in casa, e invece ci rimani anche un po' male. Però magari, ecco, è soltanto una mia idea, magari...
3: No, ma magari ti vergogni, sei imbarazzato, non sai nemmeno se dirlo, non dirlo, mi manca quell'oggetto, no? Rimani un po' così.
1: Sì, è vero, perché poi si crea anche quell'imbarazzo. Che fai, lo dici?
0: Beh, però se sei un genitore di un ragazzo adolescente che ha fatto una festa a casa mentre tu non c'eri, il giorno dopo ti rendi conto che te manca il televisore o il PC portatile, io dico a mio figlio, chiama tutti quelli che sono stati invitati alla festa, ragazzi, magari sbadatamente qualcuno si è portato via qualcosa, insomma, in qualche modo ci provi.
1: Brava, però ecco, vedi che dice, chiama tutti quanti e chiedi. Cioè, quell'imbarazzo di dover dire alle persone, raga, ma che, mi avete fregato un posacenere? Adesso dico posacenere, ma che, mi avete fregato il televisore? Cioè, è comunque imbarazzante. Poi finché sono ragazzini pure, ma quando comunque stiamo parlando di persone adulte e sono, che ne so, una cerchia di amici, magari c'è anche qualche collega di lavoro, magari c'è anche qualche persona con cui i rapporti non sono proprio strettissimi, tu chiameresti a dire, oh, senti, mai fregato il televisore? Oppure che sei stato tu a fregarmi il televisore?
6: Devi abbozzare e mandar giù il boccone, c'è poco da fare.
0: Se sono adulti, sì.
6: Certo.
3: Hai visto, però,
6: se sparisce il computer, no.
3: Vecchioni è andato, insomma, sulla diffamazione per
0: aver raccontato
3: lamentare questa cosa. Ti hanno fregato un fermacarte d'argento,
6: no,
3: che ne sai?
6: Perché sembra, cioè, a quanto viene riportato, da lì sparirono suppellettili, magliette e biancheria. Cioè, questo è andato via con una valigia. Perché tutta sta roba, cioè,
1: È partito, sì, effettivamente. Però l'unica soluzione è non invitare Gabri Venus. Io mi sono dato questa spiegazione.
6: Se sparisce il vino, sì.
1: Sì. Allora, tutorial, come comportarsi in questa situazione? Se vi è capitato, avete fatto la faccia tosta, avete chiamato e come l'avete detto? Oh, a me mi è sparito questo, a me mi è sparito quell'altro. È interessante da capire, eh? È interessante, perché quando ci sono le feste allargate, effettivamente magari c'hai anche qualcosa di valore dentro casa e è facile, la tentazione arriva. Poi magari c'è anche chi lo fa solo per goliardia, per fare uno scherzo, per...
0: Che simpatica canaglia.
1: Che ne so io. Vabbè, dai. Eleonora, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
1: Che te sei fregata, Eleonora?
7: No, io niente. Sai, no, quando hai 15-16 anni, i genitori vanno a fare i primi weekend fuori, casa libera, inviti tutti amici.
1: Sì.
7: Solo che a casa di questo mio amico l'invito si era un po' allargato, voci, è girata un po' la voce, gente anche che non conoscevamo. E il giorno dopo lui, la madre di questo amico mio, era la MILF per eccellenza della comitiva.
1: Ah, oh, sì.
3: Oddio. Oh, una parola chiave.
1: La MILF.
0: Gabri.
1: Mi sa che ho già capito io dove sono andati a mettere le mani.
7: E niente, quando è tornata la madre si è trovata il cassetto delle mutande vuoto.
0: No.
6: Mamma di Stifler.
0: Madonna. Può essere pure che qualche ragazza abbia rubato queste mutande.
1: Ragazza, souvenir.
7: Dai, penso più qualche ragazzo come souvenir.
0: Voi ne siete così sicuri, eh?
1: Ah, sì, dai.
0: Ma magari ci avrà avuto delle mutandine super costose, fichissime. L'occasione,
7: no, vabbè,
0: la donna ladra.
7: Era la classica MILF, quella un po' che si esibiva, quella che ci teneva.
1: Che puttana!
6: Allora sì, allora uomini.
1: Quella da sbirciare dal buco della serratura come nei film di Pierino, ecco.
7: Esatto.
1: Bello, che bello. Quindi hai capito, che ha fatto? Ha chiamato gli amici per dire no raga, ridatemi le mutande.
7: No, si è guardato un po' intorno e vabbè, ha capito che gli amici più stretti non erano stati.
1: Però... no, invece no, ti posso dire, secondo me proprio quelli più stretti, perché
7: proprio coloro, dici?
1: Eh sì, perché come facevano a sapere che la mamma fosse buona? Se i genitori
7: No, io abito a un paesino, quindi c'è
0: era risaputo.
3: Ah, era proprio la buona del paese.
7: Esatto.
3: Ah, ecco, vedi.
6: Allora, comunque, il primo che ha sbucato il giorno dopo, ciao, sono venuto a trovarti, era lui.
1: Molto bene, molto bene, vai. Siamo partiti bene, sentiamo se ci sono stati altri furti. Ciao, vai.
8: Raga, io mi concentrerei più sul nome del figlio della Russa. Geronimo. Ma che te viene in mente? Solo Ignazio La Russa avevo dato in mente una cosa del genere.
1: Geronimo, ma poi ce n'ha un altro, non mi ricordo però il nome dell'altro.
6: Anche peggio,
1: sì, no,
6: anche
1: Leonardo Apache.
9: Esatto. Oddio, scusa, ho preso per sbaglio il tuo 75 pollici, mi è caduto nella maglietta, non so proprio come sia successo.
1: È stato un errore, è stato.
10: Ma chi era questa? La mamma di Stifler.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
1: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
2: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ci attende una giornata odierna all'insegna della sostanziale stabilità sul Lazio per un rinforzo dell'alta pressione proprio sulle nostre regioni centrali. Quindi sulla regione nelle prossime ore tempo assolato o al più poco nuvoloso. Solo sulle aree più interne montuose tra Reattino e Frusinate non escludiamo qualche breve e localizzato temporale. Altrove sole con temperature diurne tipicamente estive, massime prossime ai 30 gradi, anche a Roma sole e 29 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app Trebi Meteo.
2: Radio Globo.
4: Radio Globo. Promotion.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio un tavolo ingress con 4 sedie, più promozioni su top elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunenza al chilometro 9, tutti i giorni con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
2: Wait for me. I'll be

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: The Morning Show,
7: sponsored by
8: Top Supermercati.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
12: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio del Morning Show.
13: Wake up on Radio Globo.

0: show best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere il poveretto, su.
0: On Radio Globo.
2: E allora, buongiorno con il Morning Show di Radio Globo, anche sabato e domenica. Ripetendo un po' quello che è successo durante questa settimana, beh, e tra gli highlights della settimana appena passata, non può mancare la misura delle misure, ecco, chiamiamola così, dai.
3: Hanno eliminato il bollo auto, ma per il 2027.
2: Sì, insomma, ce l'hanno venduta un po' diversamente da come sembra. Però, sentiamo com'è e come andrà.
0: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.
4: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa, e cioè viene abolita il bollo sulla prima auto di proprietà fino chiaramente a una determinata, in questo caso, potenza dell'auto. Al tempo era, insomma, fino comunque, quindi cercando di concentrare, ecco, su chi ha maggiormente bisogno. Nello specifico, chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino. Bene. E segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kilowatt. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un'automobile viene esentato dal pagamento del bollo per quella che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kW.
0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
2: Ok, quindi abbiamo sentito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di questo taglio strutturale, che però strutturale non è.
5: No, effettivamente non lo è. Lo strutturale, ti ripeto, è una promessa fatta da Meloni, che ha detto: nella legge di bilancio attuale non poteva essere strutturale, ragazzi, perché si parla di una legge di bilancio del 26, giusto?
2: Sì.
5: Quindi non può riguardare gli anni più in là del 27 a
2: certo,
5: questo punto.
2: Certo.
5: Dice: nel momento in cui la avviamo e la facciamo partire, si prevede che diventerà riforma, misura, provvedimento strutturale nelle leggi a venire.
2: Okay.
5: Ma è tutto da vedere.
2: Certo, è tutto da verificare.
5: Anche perché, ti do l'ultima, sì, poi ne facciamo parlare gli altri più esperti. È una tassa dello Stato,
2: sì,
5: ma viene erogata alle regioni.
2: Alle regioni.
5: Quindi attenzione, perché chi avrà meno soldi nelle tasche saranno le regioni.
2: Mm.
5: E quindi si parla di 7 miliardi l'anno. Io ho paura che qualche servizio a livello regionale venga a mancare.
2: Sì, no, sentivo che si diceva che lo Stato interverrà per coprire
5: queste mancanze. 2,5 però,
2: esatto.
5: 2,5 su 7.
2: Esatto, quindi insomma, rimane sempre una scopertura, diciamo, no?
6: Sì. Chi la coprirà?
2: Indovina un po', caro Gabri Venus. Beh, se tu intanto pagassi tutti gli arretrati che c'hai, già staremmo a buon punto.
6: Io ho già rottamato.
2: Tu e Alessio Morigi. Lasciamo perdere.
7: Allora sì, sono d'accordo sul discorso strategico del governo, perché comunque la misura è temporanea. Probabilmente, come diceva Massimo, poi in maniera strutturata faranno altri tipi di considerazioni. Sicuramente avrebbero potuto fare qualche sforzo in più, tutto visto che fino a 80 kW. Quindi ieri, leggendo l'articolo, sembrava come se fosse stato abolito per tutti tranne che per il superbollo. Ed è interessante capire la parte per le macchine ibride, perché se non erro una quota parte del kilowattaggio ibrido non lo paghi, e la restante parte invece è considerata, insomma, da pagare ad oggi. Quindi ipotizzo 90 kW, se 30 sono dedicati all'elettrico, tecnicamente non dovresti pagarlo, non ci dovresti rientrare. Penalizzate le macchine vecchie.
2: Allora, dovrebbe essere così per quanto riguarda le ibride e le elettriche, poi c'è da fare anche una differenziazione, però già non pagano il bollo.
5: Esatto.
2: Ok? Quindi per i primi 5 anni le macchine elettriche non pagano il bollo. Dopo si paga in una misura molto ridotta, che è più o meno, credo, il 30%, no?
5: Sì.
2: Dovrebbe essere, quindi a loro non cambia sostanzialmente
5: non
2: niente.
5: Non molto.
2: Però attenzione, perché uno pensa a questi 80 kW come il macchinone. Ragazzi, non è il macchinone. Cioè,
6: ma assolutamente no.
2: Aspetta. Vuoi sapere io per quanto sto fuori? Perché prima quello diceva, ma io ce n'ho 84. Io ce n'ho 81!
6: Nel tuo caso è il contrario, perché ti sei voluto prendere il macchinone, però per risparmiare hai preso la versione base che va a 90 all'ora per la sua dimensione.
2: No, io se c'è vento vado bene, ragazzi, stiamo scherzando. No,
6: però al di là del fastidio della tempistica evidentemente preelettorale, non capisco da dove ha tirato fuori questa correlazione tra gli 80 kW e i più bisognosi. Non c'è questa correlazione, perché uno ha una macchina un pelino più grande, perché magari ha famiglia, 4 figli, e è sicuramente bisognoso, però è fuori perché ha la macchina da 83 kW. Pagliacciata. Sì,
3: zero democratico.
2: Ragazzi, una piccola, cioè adesso piccolissima auto, pure, se c'hai la Panda Sisley, allora va bene. Non lo so quanti è che ancora
3: eccola
2: vanno in giro.
3: La
2: Panda Sisley.
3: Non
2: c'hai la Panda
3: Sisley.
2: Se c'hai invece un'utilitaria, che magari ecco un pochino aggiornata, sei fuori già,
6: sì,
2: c'è
6: vedi
2: poco
6: che ti è andato di traverso il provvedimento,
2: è andato di traverso il
5: quel kilowatt in più, ce l'hai qua
2: 81, cioè ti rendi conto, io
5: volevo lo so.
2: 87, 88, ma 81,
5: io ho 88 e ho la tua stessa rabbia, il tuo stesso livore.
2: No, io stavo pensando di sopprimere quel cavallo, dico mo vado, sopprimo.
3: Mi bullizzate sempre, ma alla fine vinco sempre io con la mia analogica Panda.
2: Maledetti 81.
6: Lei che non è bisognosa perché glielo paga il padre.
3: È solo quello però.
0: The Morning Show.
8: The Morning Show on Radio Globo. This is the
0: best time. Morning Show Best. Il meglio di tutta la settimana.
9: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
0: On Radio Globo.
2: Tanta allegria e tanta gioia con il Morning Show di Radio Globo e il meglio di tutta la settimana. Il meglio per noi, non so, per invece la vittima di quello che andiamo a sentire.
3: Beh, è andato virale questo video del sosia di Michael Jackson che mentre si stava esibendo tipo in un ristorante è successo qualcosa di spiacevole.
2: C'è stato un piccolo inconveniente tecnico. Una trambata, mamma.
0: The Morning Show.
8: The Morning Show.
0: On Radio Globo.
2: Questo weekend è girato tantissimo ed è diventato virale il video di questo Michael Jackson che si stava esibendo, un sosia di Michael Jackson, insomma, Michael Jackson purtroppo ormai è andato, ecco, ma anche quello di cui stiamo parlando.
6: Legnata.
2: No, sicuramente l'avrete visto, le immagini di questo sosia di Michael Jackson che si stava esibendo mentre stava cantando.
6: No, non era questo qua. Non era male,
2: No. Però ecco, mentre si sta esibendo ha un piccolo incidente, perché immaginate una situazione di piano bar dove c'è lui che canta con il microfono e poi tutto a un tratto si vede una cassa di quelle audio che si crolla addosso alla testa di questo ragazzo che poverino, insomma,
5: lo seppellisce
2: una
5: praticamente.
2: Cricchia,
5: sì.
2: Una cricchia incredibile, una roba di quelle terribili. E infatti è andata a finire così, una roba di quelle proprio brutte. Allora tutti quanti hanno visto il video, però il problema è che non si capisce che cosa sia successo a questa cassa, no? Come mai è precipitata dall'alto, è venuta giù?
6: Beh, se tappa audio da rivedere, perché insomma una cassa di quelle dimensioni non dovrebbe prescindere e crollare.
2: Vi prego di andare sul canale 91 del Digitale Terrestre se potete, perché forse si è capito che cosa ha provocato quell'incidente. Beh ragazzi, sembrerebbe che ci sia un bambino che appena cade la cassa si vede passare davanti alla camera che sta riprendendo la scena
6: un piccolo Macaulay Culkin
3: con l'espressione vaga
5: diabolica, direi,
2: con l'espressione di fammene annaccare. Allora sembrerebbe che sia stato proprio lui a causare questa tragedia, ragazzi. Questo non si riprenderà mai più. È finito sto Michael Jackson, ragazzi, ormai altro che
10: sono gelatina, sono topolina, sono gelatina, sono a mucchina, sono a retina, sono a puntina, sono a mentina, sono a cartina, sono a lattina.
2: Abbiamo capito. Sì, qualcuno mi dice è Michael Gesso da adesso in poi. Altro che Michael Jackson.
0: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Grazie a voi che ci avete seguito fino a quest'ora con il Morning Show su Radio Globo, ma anche sul canale 91 del Digitale Terrestre.
1: Grazie per essere sempre così affezionati alla radio e soprattutto a me e a Massimo Vare.
0: Vi vogliamo bene.
1: Tanto.
0: Cuoricini sì, a sì, voi. Sì. Cuoricini a voi. Se casomai non ci trovate sul canale 91 del Digitale Terrestre, dovete fare una cosa: risintonizzate la vostra televisione e casomai, se non dovesse funzionare nemmeno dopo la sintonizzazione, date un pugno fortissimo alla TV, rompetela e ne comprate una nuova.
1: Forse questo è il modo migliore per farla funzionare.
0: Va bene, dai, ci sentiamo domani in ogni caso, perché domani si ricomincia con un'altra settimana. Intanto passate una buona domenica. Grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: E grazie a voi che ci avete seguito. Ciao!
2: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
3: Top Supermercati.
4: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
4: Top Supermercati.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Oh my car.
10: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
11: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
10: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
15: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
14: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
15: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
14: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: AgriFamily.
17: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
18: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
19: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
18: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Le 9.56 è ora delle offerte di Romana Auto.
21: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
22: Che entusiasmo!
21: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: E dopo il Best del Morning Show tocca a me, Roberto Greganti, con voi qui durante la nostra domenica mattina insieme. Si parte con la sequenza bomba.

0: colonna sonora degli europei di calcio del 2021, quelli posticipati dal 2020 per la pandemia, e che vincemmo, che poi è anche l'ultimo risultato utile della nostra nazionale. Sig e Sob, citando i fumetti. 10:17, siete sulla radio che suona solo le migliori. Buongiorno amici, non parliamo di calcio, non parliamo di tristezza, magari qualcuno di voi invece è ben felice per i risultati della sua squadra del cuore, ben venga, sono molto contento per voi. Mi raccomando, se volete farvi sentire durante la domenica mattina in diretta con me, Roberto Greganti, fino alle 14, beh, basta un messaggio WhatsApp, anche vocale se volete, al nostro numero appunto di WhatsApp, alla Globo WhatsApp, al 393 777 7172. Per quanto ci riguarda, le sorprese durante la domenica mattina sono parecchie, a partire dai momenti gioco che vi regalano i premi col copyright di Radio Globo. Tra un'oretta e un quarto circa l'appuntamento con il brunch da vincere all'Hard Rock Cafe Rome, e intanto però celebriamo il meglio della settimana.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Padre Francesco o Papa Francesco?
3: Ma un parroco o il Papa proprio?
4: No, proprio il Papa.
2: Il Papa, che ovviamente poi è morto pure il Papa, quindi...
3: Quindi non è De Papa Leone.
2: Madonna.
4: Ma no.
3: Ma io penso
4: hanno
3: che...
4: fatto l'inventario, hanno fatto tutto l'inventario prima.
3: Ma qui scusa Fabio, non ho capito. Poi concretamente avete fatto? Cioè è andata l'eredità alla Chiesa, perché immagino che poi insomma non è che vanno.
4: Sì, no, ancora siamo in ballo.
3: Siete in causa?
4: Siamo in ballo, sì. In causa, no. Ormai è quasi finito tutto, perché i soldi la Chiesa se li è presi.
3: Quello volevo chiedere.
4: Sui conti correnti.
3: Adesso
4: c'è da vendere la casa, c'è
3: quindi
4: da vendere.
3: I soldi sono stati trasferiti sul conto corrente, tu dici,
4: ma della Chiesa
3: del Vaticano?
4: Sì.
3: Ma quindi voi non vi... Scusami, io ho bisogno di capire un piccolo passaggio. Voi siete opposti a questo testamento olografo, sostenendo chiaramente che la zia purtroppo con la testa non ci stava da tempo.
4: No, perché quando i carabinieri sono andati a trovarla in questa struttura, hanno detto lei se ci stava con la testa.
3: Vabbè, però non ci si può basare su ciò che dice un carabiniere, che sicuramente la preparazione di uno psichiatra non ce l'ha.
4: Fatto sta che sta tutto quanto in mano al Vaticano, e noi abbiamo solo un 33esimo di questa casa. Per fortuna che sta in Prati.
3: E allora speriamo che li abbiano spesi bene, che ti devo dire.
2: Io per sicurezza andrei, magari stasera mi porterei via una colonna di Piazza San Pietro.
1: Così. Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
10: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
11: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
14: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
0: Sappiate che a Oslo, in Norvegia, ci sono 13 gradi in questo momento, perché

French Touch, che era quella, quel genere musicale francese che riguardava il mondo della musica dance e che coinvolgeva un sacco di artisti, anche i Superman Lovers, riascoltati con Starlight direttamente dal 2001. Sono passati 25 anni, l'abbiamo riascoltata con molto piacere durante la nostra mattina piena di hits, solo le migliori su Radio Globo. Arriva anche Kevin Baker dall'Australia, Tame Impala, Loser.

riascoltata sulla radio che suona, sono le migliori. 10:35, ancora un successo e poi naturalmente ci avviciniamo ai momenti importanti, alla ciccia della nostra domenica mattina insieme con i premi da regalare firmati Radio Globo. Intanto c'è la canzone nuova di Ernia che si intitola Dedica. Che nome dai?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 10:38 sulla radio che suona solo le migliori. Davo uno sguardo, come mi capita spesso di fare, a radioglobo.it. Fatelo anche voi, andateci, scoprite tutto quello che riguarda i vostri artisti preferiti e la musica che ascoltate spesso e volentieri su Radio Globo, nonché i nostri programmi. Ci sono gli approfondimenti e anche un bel po' di notizie interessanti per chi ama muoversi, per chi ama pedalare. Per esempio, c'è una bella notizia in home page che riguarda il nuovo bici plan di Roma Capitale, presentato nell'ambito della settimana europea della mobilità. Andateci e godetevela, yes!
2: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
3: Aiutateci!
4: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
8: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
15: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.
17: Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
18: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
19: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
1: Ok, io non sono un fanatico di gossip, però le voci su Peggy Gou e un noto tennista sono sempre più insistenti. Vabbè, sentiamo.

0: anche la domenica mattina, quindi in arrivo un'altra sequenza bomba e tante sorprese naturalmente per tutti voi. Godiamocele insieme.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: 19:20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
3: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
12: Todis, buongiorno convenienza.
1: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
13: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
13: tra poco
14: on Radio Globo.
15: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Le 10:56 è ora delle offerte di Romana Auto.
16: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
17: Che entusiasmo!
16: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.radioticino.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Tab. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
2: TV. Anche le hit del passato di Christina Aguilera, Rag & Bone Man e Benny Blanco con i suoi amici BDS e Snoop Dogg nella prossima sequenza bomba. Ma si apre con Madonna e Dance Theory.

alza il volume. Sequenza bomba on Radio Globo.

0: onda questa domenica insieme.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: E intanto si sono fatte le 11.15, ovvero 15 minuti o poco più all'appuntamento con il primo gioco della domenica di Radio Globo, ovvero la possibilità per voi di vincervi un doppio brunch all'Hard Rock Café di Roma. Come si fa per giocare? Devo spiegare subito all'inizio, ma sì dai, lo faccio già che ci sono. Basta chiamare lo 06 8928 996 quando è il momento giusto, non vi anticipo nulla, ma tra un quarto d'ora o poco più, e poi naturalmente prendere la linea e descrivere il vostro brunch ideale per vincerne uno doppio appunto all'Hard Rock Café di Roma. Però per il momento non posso anticipare nulla sull'orario preciso, ma comunque sappiate che durante il corso della domenica mattina si gioca e si vince qui su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.

0: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
11: Arriva una delle canzoni dance più difficili da cantare del 2026. Sì, l'avete indovinato.

0: Italia, riascoltata qui sulla radio che suona solo le migliori. Dal passato, dal presente invece spuntano Giulia e Bresh con la canzone nuova insieme serenamente su Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il vincitore di Sanremo 2025 era Olly con Balorda Nostalgia. Di Sanremo 2027 si dicono un sacco di cose, a partire dalle ospitate illustri di Dua Lipa, forse come co-conduttrice anche Leonardo DiCaprio. Staremo a vedere e a sentire. Intanto ci sono i The Bausa su Globo, Lose Myself.

0: Absolutely era Joy.
1: Con Radio Globo e Hard Rock Cafe Roma, win Sunday brunch. Vinci il brunch della domenica.
0: Esatto.
1: Radio Globo.
0: Basta chiamare subito lo 06 8928 996, lo dico ancora una volta, 06 8928 996, per vincere un doppio brunch all'Hard Rock Cafe Roma. O unico pegno, però dovete descrivermi il vostro brunch ideale, cioè dovete dirmi da cosa è composto quello spazio di cibo che sta tra la colazione e il pranzo. Metteteci ovviamente i piatti che volete, ma siate veloci.
1: Chiama ora lo 06 8928 996
2: e vinci un brunch per due persone
3: at Hard Rock Cafe Rome,
1: solo su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
7: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato e domenica aperti.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
1: Now, on Radio Globo.
2: Vinci il brunch della domenica.
0: E adesso sentiamo chi c'è che vuole vincersi un bel brunch su Radio Globo. Pronto?
19: Eccomi, ciao Simone.
0: Ciao Simone, come stai stamattina? Ti sei riposato? Ti stai godendo la domenica?
19: Sì, bravissimo, sto andando a pranzo fuori, fuori Roma.
0: Bene, l'importante è che ti possa godere la domenica anche magari vincendoti un doppio brunch all'Hard Rock Café di Roma. Quindi descrivimi il tuo brunch ideale.
19: Allora, l'importante è che ci sia di tutto.
0: Sì,
19: dolce,
0: è vero,
19: salato.
0: Sono d'accordo.
19: Non fa differenza, basta che si mangia, non fa differenza, qualsiasi cosa, sul serio.
0: Quindi non vi vuoi dire nessun piatto ideale?
19: Guarda, allora, principalmente bacon, uova e non so che non sarà. Salmone.
0: Va bene, questo ci può bastare. Sai che ti dico, caro il mio Simone, che hai vinto un doppio brunch completi due drinks, due piatti a scelta tra il menù breakfast presso l'Hard Rock Cafe Roma, valido tutti i giorni tra le 10.30 e le 12.30. Qual è l'unica radio che ti regala un brunch all'Hard Rock Cafe? Devi dirmelo, vai!
19: Radio Globo!
1: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone
2: all'Hard Rock Cafe Roma.
1: Only on Radio Globo.

0: Alex McNone e Robin Schulz riascoltati qui su Globo, sulla radio che sono solo le migliori. Beh, una prima tornata di premi, un premio interessante, il doppio brunch all'Hard Rock Café, l'abbiamo assegnato, ma anche nell'ora successiva c'è una bella chance di vincita per voi durante il Pensa Rapido. E poi ci sono tutte le nostre hits, quelle non bisogna perderle mai.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
4: 8 ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra,
9: solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba,
10: tra poco
11: on Radio Globo.
12: Agri Family, agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini, aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
0: 11:57, è ora delle offerte di Romana Auto.
13: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
14: Che entusiasmo!
13: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.radioalterno.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Ripartiamo, mezzogiorno vicino, siete sulla radio che suona Solo le migliori, altre sei in arrivo nella sequenza bomba di mezzogiorno. La prima è di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Piazza Bomba, come al solito, poco prima dell'inizio dell'ora successiva, poco prima delle 13, l'ho detto io, non l'ha detto la voce importante stavolta. La prossima sequenza bomba, vabbè, non la voglio fare. Roberto Greganti con voi, come state amici? Spero bene, quasi mezzogiorno, tempo di aperitivo oppure di piluccare le cose che si stanno preparando in cucina. Io mi sono fatto un po' di tarallini alla vending machine, ogni tanto mi tocca svaligiarla proprio perché quando mi attanaglia la fame, visto che è ancora lontano il mio pranzo, finirò verso le 14, lo devo fare, lo devo. Allora si fa. Allora, che si fa invece durante la nostra terza ora insieme? Beh, intanto ci sono tutte le nostre migliori late che vi tengono compagnia su Radio Globo, la musica più bella in circolazione, e tra un quarto d'ora circa, come dico spesso intorno a mezzogiorno, c'è il Pensa Rapido, il primo dei quattro Pensa Rapidi, consentitemi il plurale, un bel neologismo, di oggi, e come al solito con un gran bel premio.

0: il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: In una villa a Cerveteri, però diamo tantissimo.
2: Scusa un secondo, ti posso dire una cosa? Allora, vabbè, è già discutibile il fatto che tu abbia scelto di sposarti, però quello, insomma, poi che devo fare se tu c'hai sti problemi? Contento, tu, contento tutti. Ma dico io, sei proprio un malato demente, perché di mercoledì, dico io, ma come, cioè, come si fa?
1: No, vabbè, è vero, è vero. Il discorso è questo: domani firmo in comune. Sabato faccio la cerimonia con i parenti e parecchi amici, e venerdì prossimo ancora altre 60 persone da un'altra parte.
2: Madonna, ragazzi, allora sì, è malato. Allora sì,
3: matrimonio
1: sono arrivati 40k.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Beh, 40k, esatto. Però è impegnativo.
2: È impegnativo. Ma c'è qualcuno che ti ha dato una mano o paghi tutto tu?
1: Ma che io ho vinto la lotteria anni fa, pago tutto io.
2: Ma che paghi tutto te? C'è tuo suocero là. C'è tuo suocero. A parte ha fatto.
4: Bravo! Non è contento.
2: Senti, a parte che immagino avrai fatto un finanziamento da qua a non lo so, alle prossime generazioni dei figli figli.
3: Gli vuole lasciare solo buffi ai figli.
2: Però esatto, lei quel giorno deve essere la più bella di tutti.
1: Esatto, lei quel giorno
2: sarà la principessa proprio.
4: Però sappi che dal giorno dopo diventa magicamente uno scrondo.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Oh my God. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
9: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
14: Se fossi bravo a cantarvela, ve la canterei la prossima canzone. Tanto la cantano tutti, l'hanno cantata tutti durante l'estate.

senza musicisti, senza guest e con tanto di mea culpa su come sono andate le cose negli ultimi tempi. Siete su Radio Globo, amici, Ed Sheeran, questa era Azizam. E adesso c'è anche Karol G con Manu Chao, che ci racconta quanto sia bello viaggiare per il mondo, che ho sempre amato tantissimo anch'io. Via

0: 6 8 9 2 8 9 6.
1: E gioca.
0: Pensa rapido.
1: On Radio Globo.
2: Ve lo devo dire io. Ma sì, ve lo ribadisco, dai. 06 8 9 2 8 9 6. Fate in fretta perché c'è un bel premio che vi aspetta se rispondete in tempo brevissimo, appunto, alla domanda multirisposta del Pensa Rapido. Fate in fretta.
1: Pensa rapido. Tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
4: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a interessare l'Italia centro-settentrionale. Anche nelle prossime ore in serata, cielo sereno, poco nuvoloso, un clima mite. Nella giornata di lunedì, un esordio settimanale che non vedrà novità, con la presenza dell'alta pressione e della sua stabilità. Quindi sul Lazio ancora tempo assolato, al più offuscato da qualche velatura, stratificazione e di passaggi innocue nuvole alte. Il clima estivo anche domani pomeriggio, massime attorno ai 30 gradi su un po' tutta la regione. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il sito web.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
0: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.

0: Ci sei? Pronto?
1: Ciao!
0: Ciao, dove sei di bello? Giorgia, facci sapere, facci sapere.
1: Sto andando a Grattaferrata per il compleanno di mio nonno.
0: Oh, che bello, fagli gli auguri anche da parte mia. Quanti anni fa? Tanto per curiosità.
1: 93.
0: Ammazza, bello, bella età, bella età. Senti, portagli i saluti di tutta Radio Globo, che a noi ci fa piacere. Intanto tu cerca di vincerti il Pensa Rapido, perché c'è una domanda facile, facile, facile, che ti dà la possibilità di goderti un gran bel premio. Andiamo.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci Pensa Rapido on Radio Globo.
3: Qual è l'isola più grande del Mediterraneo? Sardegna, Sicilia o Corsica?
2: Pensa Rapido.
0: Vai, vai, vai. Vai, vai.
1: Sicilia.
0: Sì.
2: Pensa Rapido.
0: Beh, dai. Eri dubbiosa, cara la mia. Vabbè, non c'è problema. Vabbè, però, erano due da scegliere. È vero, è vero. Grazie per aver giocato con noi. Ti sei vinta, sai che cosa? Un gran bel premio, un cofanetto food. Radio Globo ti regala un gustosissimo cofanetto canapando con i prodotti alimentari derivati dalla canapa, tra cui birre, taralli, tisane e tante altre leccornie. Sono contento per te e ti faccio una bella domanda, Giorgia. Qual è l'unica radio che ti regala sempre i migliori premi? Vai!
1: Radio Globo!
0: Giusto! Ciao!
2: Pensa Rapido on Radio Globo.

Questa è My Friend. 12.47, siete sulla radio che suona solo la migliori. Allora continuiamo a godercela, la musica più bella del mondo, con la nuova canzone di Olivia Rodrigo, che è un po' stupidina. Stupid Song su Globo.

0: No, il finale non si può togliere, dai. Scherzi. Il finale di Die on This Hill, una delle più belle ballad degli ultimi mesi. Sienna Spyro riascoltata. Spyro detta all'inglese, lo ribadisco perché la famiglia evidentemente ha qualche contatto con le origini greche, visto che Spyro è un cognome molto diffuso da quelle parti. Siete su Globo, la radio che suona solo le migliori. Io sono Roberto Greganti e adesso, siamo vicini a un'altra sequenza bomba e all'ultima ora insieme di questa domenica.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Oh my car!
9: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Le bombe della programmazione,
12: una dietro l'altra,
11: solo le migliori,
12: senza interruzioni.
11: Sequenza bomba,
12: tra poco
13: on Radio Globo.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think Big, become Big.
0: Sono le 12.57, è ora delle offerte di Romana Auto.
17: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
18: Che entusiasmo!
17: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Auto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV. Sì, noi le peggiori neanche le consideriamo, solo le migliori. Uno slogan, una radio. Radio Globo, ne arrivano sei, una dietro l'altra. Prossima sequenza bomba che si apre con Saif e Brescia.

0: senza bomba. On Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: dei Clean Bandit, ma intanto abbiamo risentito Everything But You.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, la sequenza bomba è finita, ma ci sono tante altre belle canzoni, c'è un sacco di bella musica da ascoltare, i brani migliori dell'universo li ascoltate sulla radio che suona solo le migliori. Roberto Greganti con voi, 13.18, ultima ora, ora di pranzo, beati voi che state a magnaio. Beh, c'è ancora un po' di tempo per quanto mi riguarda, visto che finisco alle 14 quando arriverà il buon Marco Valerio Camillacci, che secondo me invece in questo momento sta mangiando. I giovani mangiano sempre di più e mangiano sempre a qualsiasi ora. Beati loro che hanno il, anche il bioritmo veloce e smaltiscono tutto. Godiamoci tutti i nostri successi, tutta la nostra gran bella musica e tutte le nostre particolarità, sorprese, ce ne sono sempre parecchie sulla radio che suona solo le migliori.

0: morto, aiutateci!
1: Ascolta.
2: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
8: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
16: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
15: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
16: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
15: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
16: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
17: Eccola qua, una che gira il mondo amabilmente tra le tournée della sua produzione dance e anche si fa a fotografare un po' in giro. Peggy Gou, qui con Ira Star.

jab, una one shot, come si diceva una volta, una toccata e fuga. Poi nel mondo della musica non si è più sentito parlare di lui, ma vabbè, magari tornerà prima o poi. Riascoltata Liar Liar dal 2013 qui su Globo, tra le migliori dell'ora di pranzo della domenica, c'è anche Olivia Dean con Baby Steps.

0: Poi è Blink Blink, no, non è l'occhiolino Wink Wink. Non ne sono sicuro, controllerò. So solo che di Charlie XCX, se volete potete andare sull'Instagram, che è Charlie_XCX, e trovate un sacco di cose belle che la riguardano. È una che non si risparmia, assolutamente. Poi ultimamente ha deviato un po' la sua carriera, che è diventata un po' più di spessore, mettiamola così. E poi ci sono le date del suo tour che toccano il Nord America nei prossimi giorni, anche in questo periodo, e arriveranno in Europa nel 2027 a febbraio, però dall'Italia non ci passa e questo ci dispiace anche un po'.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
3: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
9: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think Big. Become Big.
16: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
19: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
20: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
21: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
0: Wow, ultima parte insieme di questa domenica. Vedo all'orizzonte, no, in realtà non lo vedo ancora, però so che c'è. Marco Manello Camillacci. Io sono Greg e adesso c'è Bruno Mars. Oh my soul.

I Simply Red arriveranno in Italia il prossimo anno. Ci sono dei biglietti in prevendita, anzi ci saranno per i fans da martedì, e mi sono messo in lizza stavolta non per gli Oasis ma per i Simply Red. Ognuno ha le pippe musicali che si merita. Questa era Fake dal 2003 e adesso c'è dal 2026 Noemi.

0: confrontarsi con Marco Valerio Camilacci sulla stand up comedy.
1: Esatto,
0: abbiamo gli stessi gusti praticamente.
1: Esatto. Più o meno, stavamo parlando della nuova serie, no? Roast in Peace,
0: è vero.
1: Fuori onda e stavamo commentando un po' di roba.
0: Sai che fai adesso tu?
1: Adesso lo commento live.
0: Ma no,
1: 4 ore da passare insieme, 2 manche di Pensa Rapido, quindi occhio e niente.
0: E tutto il resto del pomeriggio
1: tutto
0: con
1: il resto
0: Marco Valerio Camillacci, ma no.
1: No, non è vero.
0: Vi lascio con lui, poi c'è anche Angelica Baraldi più tardi e invece me ne vado io. Ci sentiamo il prossimo weekend su Club. Ciao da Greg.
1: Ciao Greg.
2: Wait for me, I'll be back.
3: 19:20 Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
12: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
13: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Le bombe della programmazione.
17: Una dietro l'altra.
16: Solo le migliori.
17: Senza interruzioni.
16: Sequenza bomba.
17: Tra poco.
18: On Radio Globo.
19: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: 4 minuti alle 14, dall'ora delle offerte di Roman Auto.
20: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
21: Che entusiasmo!
20: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.radiohit.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Dai, dai, su, alzatevi da tavola che comincia la domenica.

0: anche in un sacco di interviste di essersi ispirata alla musica anni 80, in particolare al film Flashdance, per questa Physical. Era Dua Lipa dal 2020 che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Era un po' in difficoltà, ho dovuto abbassare il microfono perché sennò dovevo stare in punta di piedi. Va bene, comunque

0: nel pezzo di Olivia Newton-John è chiaramente un riferimento, no, alla forma fisica, mettetevi in forma, anche il videoclip abbastanza esplicito. Nel caso del pezzo di Dua Lipa è una roba un po' più zozzetta, lo possiamo dire, non siamo in fascia protetta, forse sì, va bene lo stesso, sta di fatto che è un riferimento un po' all'approccio fisico, mettiamola così. Detto questo, 14:16 di questa domenica 20 settembre 2026, buona domenica a tutti da Marco Valerio Camillacci. Tra un pochettino inauguriamo questo inizio di domenica pomeriggio con una bella manche di Pensa Rapido, quindi mi raccomando, preparate lo 06 8928 996 e soprattutto tenete le orecchie appizzate.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ciao Bruno!
3: Il Duca Conte, benvenuti, si è palesato tra noi mortali. E allora, signori, adesso è il momento di mettere qui a Tutto Bloccato tutte le nostre preghiere. Come sapete fare? No! Non fate come gli altri quando quelli che vincono il carburante. No, mi raccomando, vi prego, non mettetemi da qua.
4: Grande Bruno! Sei il numero uno! Sei riuscito a tirare su il programma migliore del mondo! Dai, e tu soldi in più però,
3: Ecco, bravo.
4: Falli dire avanti, sti c***o dei Marchetti! Sti c***o dei treni!
2: Bruno!
5: Ave Bruno! Morituri in te saluta!
6: Bruno, Imperatore. Visto che stai lì e sicuramente sentirai questo messaggio, fai durare sto programma di più, perché io a lavorare al pomeriggio mi annoio, 3 ore so poche!
3: Adesso...
7: Ci allarghiamo,
3: Andrebbero rivisti dei parametri, chiamiamoli così. Altro che bollettone!
8: Già me lo immagino, il Granduca Eccellenza, benvenuti dall'alto del suo balconcino, pronunciare io so io e voi non siete un c***o.
3: Più o meno.
9: Ma ho capito sto fascio di luce che arriva verso la bufalotta, c'è la luce del Duca Conte.
3: Esatto.
9: A posto, Duca Conte.
10: Signor Bruno, anche per lei baci per lati.
1: Tutto Bloccato torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Tutta la Roma minuto per minuto.

0: Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The morning show!
6: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show
8: on Radio Globo.
5: Sponsored by
8: Top Supermercati.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
12: Oh my car!
13: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
17: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

qui 24K Golden ha obiettivamente campato di rendita dal 2021 sulla radio che suona solo le migliori radio globe, era Love or Lust, 14:35. Tra un pochino giochiamo a Pensa Rapido, prima però c'è l'ultimo singolo firmato Elisa con la sua voce meravigliosa, è Kinsu.

0: Pensa rapido, rapido. Tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Raff.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
13: Ricami, stampe, personalizzazioni, dal ricamatore, dal 2022, abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813, visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
14: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
15: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.

0: su Radio Globo.
1: E allora diamo subito la buona domenica a Matteo. Ciao Matteo.
2: Ciao, buonasera.
1: Senti, buonasera, ma buonasera a te. Senti, che mi stai combinando di bello in questa domenica, Matteo?
2: Sono in quel di Civitavecchia.
1: Ah, in quel di Civitavecchia, vabbè, giornata bella, sul mare, ci sta tutta. Senti, sì, allora sì. Matteo, ti devo fare una domanda di rito, poi capirai perché. Come si chiama, se sei sposato, comunque una compagna, come si chiama?
2: Lei, Claudia.
1: Claudia, ok, a posto, poi ti spiegherò il motivo. Sei pronto a rispondermi alla domanda?
2: Certo.
1: Vai, te la faccio sentire allora.
0: Ora rispondi alla domanda e vinci. Pensa rapido on Radio Globo.
3: Chi interpreta il personaggio di Rocky Balboa? Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis o Sylvester Stallone?
0: Pensa rapido.
1: Dai,
2: Sylvester Stallone.
1: Claudia, ce l'ha fatta! Eh beh, ovviamente è come sul ring, non c'è niente da fare.
0: Pensa rapido.
1: Il tasso di difficoltà era come stare sul ring. Grandissimo, è grandissimo, andato, Matteo. È andato. Un abbraccione ovviamente pure a Claudia. La salutiamo, non so se è con te in questo momento.
2: No, perché sto lavorando.
1: Ah, ecco, allora Civitavecchia non ti stai godendo il mare, stai lavorando purtroppo.
2: No, sto col taxi, quindi sono pronto per ritornare a Roma.
1: Ah, va bene. Senti, allora ti miglioro il viaggio di ritorno con questa bellissima notizia. Ti regaliamo uno splendido cofanetto Canapando Clothing. Questo splendido cofanetto Canapando con tutti i gadget Canapando, tra cui una t-shirt, un cappellino e un keyway, che insomma siamo verso la fine di settembre, quindi potrebbe servire quando arrivano i primi freddi. Che mi dici?
2: Ottimo, fantastico.
1: Ottimo, fantastico. Grazie a te, Matteo. Ma mi devi dire una cosa: qual è la radio che regala solo i migliori premi?
2: Radio Globo.
1: Certo.
0: Pensa rapido on Radio Globo.

canzone perfetta per un bel giretto in macchina. C'è chi fa l'altolocato, chi fa un po' l'international, li chiama R.E.M. Ma sono i REM, punto e basta. Era Bad Day del 2003 su Radio Globo. Adesso Martin Garrix insieme agli U2.

0: La voce immortale di Bono Vox e i suoi U2 insieme al sound di Martin Garrix, Fireflies su Radio Globo. 14.55 appena scoccate di questa domenica 20 settembre 2026, la prima ora insieme è andata, ci siamo fatti pure una bella mancia di pensa rapido, non vi preoccupate, ce ne saranno altre nel corso di questa giornata insieme. Attenzione perché tra poco invece arriva un'altra sequenza bomba qua su Radio Globo, eh?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
7: Oh My Car.
8: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
15: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
14: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
15: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza.
0: Esatto alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
20: Che entusiasmo!
19: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
2: TV. Una quindicina di secondi ci separa dalle 15 di questa domenica 20 settembre 2026. Ora meno di 15 secondi. Buona domenica.

0: no ragazzi, però mi appunto una zanzara ancora, vabbè, siamo solo al 20 settembre. Some Nights Fun chiude la sequenza bomba comunque.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: Anzi, forse a proposito di zanzare, questo è il periodo peggiore, perché comunque un po' di umidità c'è. Ragazzi, vi giuro, mi sta prudendo come non mai, ma non pensiamoci. Pensiamo alla voce di Nate Ruse, che è il

0: da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro.
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.

0: pranzo vi capisco, perché comunque la domenica si mangia, ok, va bene. La biocco, anzi la cecagna, come diciamo a Roma, può partire in automatico, però adesso dai, una bella giornata, andatevi a fare un giro, no?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
6: Ricami, stampe, personalizzazioni, dal ricamatore, dal 2022, abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813, visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

0: accorto di cosa dicesse Liso alla fine di questa canzone. Sentite qua, sentite.
1: Shish,
0: ragazzi, ha detto.
1: Shish.
0: Mi sa che ha detto così. Però l'ha detto nel 2021, Renzi l'ha detto nel 2014, quindi c'è anche i diritti d'autore. No, a parte gli scherzi, in realtà non è neanche così sbagliata come terminologia, nel senso.

0: cosa del genere.
1: Wait for me, I'll be back.
2: 19:20, Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
3: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: 116 cavalli fino a 27 chilometri con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: A settembre parti con 4S macchine. Lavapavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
0: Un minuto alle 16 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
17: Che entusiasmo!
16: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Leila.
1: Era Leila dal 2023 che chiude la sequenza bomba.
2: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
1: Titolo che penso faccia riferimento alla Leila di Eric Clapton, boh, chi può dirlo, non l'ha mai raccontato durante le sue interviste. Sta di fatto che è da un po' di anni che non sentiamo Claude. Nel 2023 ha avuto letteralmente l'exploit, come direbbero i francesi, con pezzi come Leila oppure La Dadame Dernièrement, altro pezzo pazzesco, e da un po' che è sparito dai riflettori. Speriamo torni presto con nuove canzoni.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Oh my god. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
9: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
14: È la tua ultima

0: occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, Become Big.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza!

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
1: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a interessare l'Italia centro-settentrionale. Anche nelle prossime ore in serata cielo sereno, poco nuvoloso, un clima mite. Nella giornata di lunedì un esordio settimanale che non vedrà novità, con la presenza dell'alta pressione e della sua stabilità, quindi sul Lazio ancora tempo assolato, al più offuscato da qualche velatura, stratificazione e di passaggi innocui, nuvole alte. Il clima estivo anche domani pomeriggio, massime attorno ai 30 gradi su un po' tutta la regione. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il sito web.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
4: Eccolo, 3, 2, 1, 16:40, precise precise, su Radio Globo si riparte con l'ultima di Saif e Bresh, è Parlar d'amore.

pazza, riascoltati sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo dal 2018. Sono già passati ben 8 anni da questa Happy Now, ma adesso si torna al 2026 con la voce elegantissima, angelica quasi, di Miss Olivia Dean alle 16:47 e Baby Steps.

colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Runway, Lady Gaga e Doechii sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Restiamo sempre su quest'anno, sul 2026, perché c'è l'ultimo pezzo firmato Sienna Spyro, si chiama Great Expectation.

0: super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Le bombe della programmazione.
7: Una dietro l'altra.
6: Solo le migliori.
7: Senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
7: Tra poco.
8: On Radio Globo.
9: Oh my car.
10: Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
11: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
10: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it. 16:58 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
12: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: state qua, eh?
1: Morning Show Best.
2: Il sabato e la domenica
1: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Un articolo che insomma poi magari vi leggeremo, che questa crisi si sta anticipando sempre di più, arriva molto prima del settimo anno adesso, magari per le varie vicende che si creano e le dinamiche che ci sono nella coppia. La vita
4: ci sono,
3: è complicata,
4: cioè, infatti ci sono matrimoni che finiscono dopo neanche un anno, cioè si sposano e si lasciano, ma dico, pensateci un attimo, certo, prima, no?
3: Vabbè, però noi stiamo cercando quelli che hanno anticipato tanto, cioè magari sono anche sposati, però è durata veramente poco, roba di qualche mese.
5: Quindi
6: mese,
5: voi la vedete come una conseguenza negativa di aspetti negativi della vita, lo stress e tutto.
6: Se sì, si anticipa tutto.
5: Vediamolo in positivo, forse l'uomo sta consapevolizzando che non è biologicamente progettato per stare in coppia.
3: E allora per quale motivo sei sposato?
5: Eh beh, perché è masochista.
7: Quest'anno faccio 25 anni di matrimonio. Dov'è che ho sbagliato?
8: Lo sai che diceva mio nonno? Ricordate una cosa, figlio mio, che il 99,9% dei divorzi iniziano al bar.
3: Iniziano al bar.
5: Nonno, ce la spieghi?
3: Ma tu gli hai mai detto? Ah. No, che vuol dire? Non ho capito, nonno. Perché noi non abbiamo capito. Cioè, che vuol dire che iniziano al bar?
5: Non lo so, ha detto lui.
6: Perché guarda te.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: L'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
12: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
13: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
14: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
15: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
16: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid.

0: chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20. Speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Avevo bisogno.

cuore rotto, Tiziano Ferro dall'anno scorso sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso rallentiamo un pochettino il mood. 17:27 arriva un rapper che in questo momento si è preso una wave decisamente più cantautorale. L'ultima di Ernia si chiama Dedica. Che nome dai?

0: Ma Life is Going On dal 2018 su Radio Globo, 17.33. Tra un po' si gioca a Pensa Rapido, prima in GK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: cultura generale questo pomeriggio con noi, la nostra Mara. Ciao Mara, buona domenica.
1: Buonasera.
0: Senti, che mi stai combinando di bello? Che fai in questa domenica pomeriggio?
1: Niente, oggi è domenica di relax, a casa con la bimba in giardino.
0: Ah beh, allora in grazia di Dio proprio. E questo ti può aiutare, esatto, perché il relax ti rilassa le meningi e magari riesci a darmi la risposta corretta. Senti, ti devo fare una domanda. Come stai messa a cultura in merito alla letteratura, ste robe così? Mi annaspi un po' così o...
1: Così e così, dai.
0: Così e così, dai, è facile. Sei pronta?
1: Sì.
0: Vai, te la faccio sentire.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Chi ha scritto 1984? Aldous Huxley, George Orwell, Ray Bradbury.
2: Pensa rapido.
0: Vai.
1: George Orwell.
0: Ah, beh.
2: Pensa rapido.
0: E allora sì che te lo meriti il premio, amica mia, proprio senza pensarci, subito così. Io onestamente, allora, non per fare la figura dell'ignorante, ma avrei detto Orwell perché era l'unico che conoscevo, però l'ho letto 1984, per scuola me l'hanno fatto,
1: esatto,
0: leggere,
1: quindi. Anche io a scuola infatti mi ricordo.
0: Esatto, poi peraltro noi siamo circondati tipo Grande Fratello qua da telecamere, esatto, e varie robe, quindi va bene. Allora, oddio, il microfono, questo microfono è un po', che cosa ridi? Angelica Baraldi mi sta ridendo in studio. Va bene, allora ti dico che ti porti a casa uno splendido cofanetto Canapando Lab. Ti regaliamo questo cofanetto con prodotti cosmetici a base di canapa come la crema emoliente, l'olio e il balsamo antipuntura, che può servire perché oggi mi appunto una zanzara, quindi è ancora utile. Che mi dici, Mara?
1: Bellissimo, grazie mille.
0: Grazie a te, ma mi devi dire un'ultima cosa: qual è la radio che regala solo i migliori premi?
1: Radio Globo!
0: Certo!
2: Pensa rapido! On Radio Globo!

0: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Globo. E non la vedevo da due settimane, perché
1: da
0: settimana scorsa non
1: tempo.
0: C'era, però sempre con i suoi outfit proprio da red carpet.
1: Mamma
0: oggi
1: mia,
0: Angelica Baraldi
1: in pigiama.
0: Oh, comunque veramente, cioè, più passa il tempo qua, cioè da boh, come si dice, da Casina Valadia.
1: Sì, mi vesto sempre
0: a
1: peggio.
0: Stazione Termini.
1: No, è vero.
0: Angie,
1: oggi sono in pigiama. Ma perché, Marcolino, tu devi mettere nella mia testa, no, che io sto in casa tutta la domenica a letto, mi sto facendo la maratona Marvel.
2: Ah, beh,
1: quindi
2: allora
1: mi sono alzata solo per venire qua in radio.
0: Perciò... Davvero, maratona Marvel che avevi detto sui social.
1: Bravo.
0: Ma sai vederlo l'ultimo Spider-Man? No, ancora no.
1: No, l'ho visto.
0: Ah, l'hai visto?
1: Sì,
0: okay,
1: sì. No, sto recuperando la maratona per Doomsday, che uscirà a dicembre.
0: Ah, ecco.
1: E anche per Endgame, che andiamo a vedere la prossima settimana.
0: Vabbè, allora.
1: E
0: allora
1: al cinema.
0: No, peraltro mi fa ridere questa cosa, perché io sono team DC in questo momento, perché adesso non vedo l'ora di andare a casa e

0: parti, capito?
1: Bravo,
0: la vibe,
1: esatto,
0: la vibe
1: questo è
0: quello.
1: Il mood.
0: Allora dipende, c'è chi la vede come aperitivo, magari sacchita,
1: però la domenica sera, dai, per me la domenica sera è proprio,
0: sera è proprio,
1: cioè, chill, capito?
0: Sì, palle all'aria in vista del lunedì mattina,
1: sì,
0: del cavolo che ti aspetta.
1: Palle all'aria, ma qualcos'altro, però sì.
0: Vabbè, sì, vabbè, infatti, esatto. Va bene, detto questo, 17:53, quasi 17:54, vi saluto, vi lascio nelle mani di Angelica Baraldi fino alle 22. Da Marco Valerio Camillacci è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ci risentiamo il prossimo weekend.
1: Esatto.
0: Buon lavoro, Angie. Ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Wake up!
9: Good morning!
10: The morning show.
11: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
10: The morning show.
13: On Radio Globo.
10: Sponsored by
13: Top Supermercati.
14: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
15: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
16: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
17: Oh my car!
18: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
19: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
18: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Le bombe della programmazione,
0: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
0: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
0: Tra poco.
15: On Radio Globo.
8: Ricami, stampe, personalizzazioni. Dal ricamatore, dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
1: Sono le 17:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Auto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
2: TV. Ed eccoci di nuovo insieme. Buona domenica, domenica 20 settembre. Siamo pronti per stare insieme le prossime 4 ore. Io sono Angelica Baratta.

Marvel degna di nota. Ho ripreso tutti i film dall'inizio perché voglio arrivare bella pronta a rewatch al cinema di Avengers Endgame e soprattutto per il nuovo film Avengers Doomsday che uscirà

0: sentire.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: A sta gara di Irox la vincitrice Joanna Witzurk, australiana, ha vinto.
0: Sì.
2: Però, ahimè, durante la competizione si è cacata addosso, ha avuto una serie di scariche di diarrea.
3: Proprio hai comprato l'enciclopedia medica stamattina, proprio, sì, Liliana Caselli.
2: Ha avuto delle perdite.
0: Ha defecato.
3: Sì,
2: ha avuto, esatto, delle.
3: Sì, sì, sì, ma si è cacata addosso davvero. Cioè, nel senso che camminava, faceva questi squat.
2: Gli squat.
3: Capirai, poi con lo squat.
4: Proprio andasse proprio apposta.
0: Mamma mia, veramente.
4: Allora, no. Chinate.
5: La puzza, veramente, sembrava la solfata.
3: Praticamente ad ogni squat praticamente sembra una papera. Gli mancava la codina pennuta, piumata.
6: Comunque, se cercate la parola Irox, il primo suggerimento da Irox dissenteria.
7: Ah, Caselli praticamente è passata da antipasto a diarrea.
8: Il prossimo hanno detto che lo faranno a Chicago.
9: Io lo stavo a seguire il programma, poi ho detto no, vabbè, non mi vedete, è una cagata. Infatti, cioè, non è che c'avevo tanto torto.
10: Cioè praticamente ha smerdato tutti.
3: Ecco qua.
0: Se serviva un'immagine più chiara, lui ce l'ha regalata.
1: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Tra 9 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
14: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
15: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
14: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
15: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
16: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo a 1,49 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei

0: punti vendita del Lazio.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Questo è un appello a tutti.

0: Moby dal 2002, la voce che sentite che canta Lord Don't Leave Me è la voce di una cantante gospel registrata nel lontano 1956. L'aveva registrata per un brano delle Davis Sisters. E Moby cosa ha fatto? Ha isolato la voce e ha reso questa canzone un capolavoro. Ora c'è Giulia Brescia su Globo.
1: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: uscito l'anno scorso, Be Mine su Radio Globo. Ora ragazzi, è arrivato il momento di scoprire come sarà il meteo nei prossimi giorni, quindi passiamo subito la palla ai nostri amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Globo.
5: Esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, una giornata di lunedì con cielo sereno poco nuvoloso sul Lazio. Ritroveremo tempo assolato, di tanto in tanto qualche nuvola alta in transito, ma è basso rischio di temporali dappertutto. Per quanto riguarda le temperature, sono ancora valori oltre la media estivi con massimi di 30 gradi, anche a Roma una giornata soleggiata con valori più o meno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan zero, tag 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
13: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
14: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
0: Lui è francese, viene da Marsiglia ed è uno dei DJ e produttori discografici più influenti della scena elettronica di oggi, uno dei pionieri della Latin House a livello globale, c'è Usual.

0: Lorenzo Re insieme ad Ahmed Absolutely. Questa si chiama Joy su Globo. E possiamo definirla una vera e propria riunione di famiglia, perché Re in questo brano collabora con le sue sorelle minori, appunto in arte Amma e Absolutely. Loro sono tutte cresciute in una famiglia dove la musica è sempre stata di casa e tutte e tre hanno intrapreso carriere soliste, ma Joy rappresenta la loro prima grande traccia insieme.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Sono le 18.58 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

alza il volume. Sequenza Bomba on Radio Globo.

0: fatemi sapere di quale team fate parte e mandatemi un messaggio vocale alla Globo WhatsApp.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma si allena qui.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati .it.
5: Agri Family!
2: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

perché in questo singolo campionano un brano uscito nell'81 di Alicia Myers, ovviamente poi la voce di The Weeknd. Questa è Sacrifice. Su Radio Globo c'è anche Malcolm Todd.

0: di libertà e domani si ricomincia con la solita routine. Quindi ora relax sul volume della radio con solo le migliori qui su Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
9: Are you ready? Sta arrivando uno dei più grandi

svedese A7S con questo singolo che sicuramente ha dominato tutte le classifiche globali e radiofoniche nel lontano ormai 2020. Era Breaking Me, ma ora c'è anche Karol G e Manu Chao.

cantare per puro caso all'età di 17 anni, quindi pochissimi anni fa, perché lui è del 2002, un grandissimo talento. Benson Boone con Man in Me, ora c'è anche Kygo su Globo.

0: chiama Take Me Back su Radio Globo. Max McLowe infatti è del 2001, nato nell'Oregon e ha un background principalmente folk, indie, country. Infatti la vera curiosità sta nella fusione di questi stili. Kygo ha preso un timbro vocale tipicamente acustico, l'ha immerso nel suo mondo di sintetizzatori, tastiere, creando questo crossover davvero unico nel suo genere. Ha fatto un pezzo assurdo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oh my God! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
8: AgriFamily.
9: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
10: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
12: Le bombe della programmazione.
13: Una dietro l'altra.
12: Solo le migliori.
13: Senza interruzioni.
12: Sequenza bomba.
13: Tra poco.
14: On Radio Globo.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Sono le 19.58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
17: Che entusiasmo!
16: Sto cercando di trovare almeno un lavoro.

0: www.latinoauto.it.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Ma buona domenica sera, siete con Angelica Baraldi. Vi consiglio di stare pronti con i telefoni alla mano per

0: Sono solo i migliori premi come sempre.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: No, parlavo dell'ironia della vita. Ho sentito che i matrimoni finiscono al bar. Effettivamente io ho 20 anni di relazione, 2 figli, cornificata 2 volte con 2 bariste differenti. E adesso l'ironia della vita, appunto, ha avuto che io faccia la barista da un anno.
3: Ironia o hai detto in motte faccio vedere io?
2: No, è stato un caso, però già che ci stiamo, insomma.
4: È l'universo.
5: ma come mai questo stava sempre al bar? Perché
3: andava a prendere il cornetto.
5: Andava a prendere il cornetto.
2: I cornetti li prendevo io, lui andava a fare la pausa pranzo, diciamo.
5: Quel bar che c'ha anche la gastronomia, quindi pausa pranzo.
2: Questa cosa che faccio io adesso, praticamente. Lavoro in un bar con gastronomia, dopo la casa.
5: Scusa, adesso che stai dall'altra parte, no? Cioè, è molto facile rimorchiare con quelli che vengono alla pausa pranzo, quindi mettiti nei panni, insomma, di quella che ha rimorchiato tuo marito. Il bar che c'ha anche la,

0: Come mai?
1: si sentiva trascurato perché con i figli piccoli io purtroppo la mia attenzione era rivolta ad altro e lui,
2: Vabbè, allora.
1: Povero cucciolo.
2: Allora era giustificato.
1: Certo.
3: E dove stai al bar adesso?
4: Perché ti va via la voce?
5: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
8: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con l'emaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
11: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
15: 19.20 speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
14: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Un chiaro omaggio al club di Manhattan che negli anni 80 ha lanciato la sua carriera. Sto parlando della regina del pop Madonna e questa è Dance Teria.

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: primo 06 892 8996
1: e gioca
0: Pensa rapido
1: on Radio Globo.
2: E siamo pronti, ve l'avevo spoilerato prima, ragazzi, siamo prontissimi per giocare insieme a questa ultima manche di oggi di Pensa Rapido. Allora, come funziona il gioco? È molto semplice, io vi farò una domanda, avete solo 3 opzioni di risposta, ma soprattutto 4 secondi per rispondere, quindi dovete essere velocissimi a darmi la risposta corretta, ma soprattutto a chiamare lo 06 892 8996, a partire da... pronti? Ora!
1: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
4: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Globo.
6: Esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, una giornata di lunedì con cielo sereno poco nuvoloso sul Lazio, ritroveremo tempo assolato, di tanto in tanto qualche nuvola alta in transito, ma è basso rischio di temporali dappertutto. Per quanto riguarda le temperature, sono ancora valori oltre la media estivi con massimi di 30 gradi, anche a Roma una giornata soleggiata con valori più o meno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
13: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma. We'll be right back.

0: Questa ultima mancia di oggi di Pensa Rapido, andiamo subito al telefono perché c'è Emanuel. Ciao Emanuel, come stai?
1: Ciao Angelica, buonasera, tutto bene? Tu come stai?
0: Buonasera, benissimo, buonasera. Allora, che stai facendo di bello questa domenica sera?
1: Sto andando al cinema con la mia fidanzata perché ancora non abbiamo visto Odissea e stiamo andando a vederla adesso.
0: Ah! Bravi, bravi, io devo dirti che l'ho visto due volte, sono una pazza psicopatica.
1: Due volte?
0: Sì, due volte, perché la prima volta sono andata a vederlo da sola, al cinema da sola, ed è stata un'esperienza stupenda. E la seconda volta ho accompagnato il mio fidanzato, quindi me lo sono dovuta vedere due volte.
1: Ottimo.
0: Sei ore di film,
1: ottimo,
0: stupendo. Però dai, secondo me, vabbè, non dico niente, ma secondo me ti piacerà. Allora Emanuel, andiamo subito diretti con la domanda del Pensa Rapido, in bocca al lupo, vai!
2: Ora rispondi alla domanda e vinci Pensa Rapido on Radio Globo.
3: Quale metallo è liquido a temperatura ambiente? Piombo, mercurio o stagno?
2: Pensa Rapido.
0: Vai!
1: Mercurio?
0: Sì!
2: Pensa Rapido.

0: trovato tutti i prodotti e accessori agli estratti della canapa, utilissimi per tutti i fumatori, senza rischi e solo gusto. Sei contento?
1: Contentissimo, grazie.
0: Adesso Emanuele urla mia gran voce qual è il nome della radio che regala solo i migliori premi.
1: Radio Globo.
0: Yes.
2: Pensa rapido on Radio Globo.

artistici e musicali completamente diversi tra loro, perché abbiamo Zerb dal Brasile, abbiamo Odile dalla Germania, Victor Ray che faceva l'artista di strada a Londra e insieme hanno creato un pezzo che è diventato una vera hit. Ora c'è l'ultima di James Poole su Globo.

0: non siete in giro, non siete in macchina, non avete la radio, ma avete un dispositivo Alexa, basta dire Alexa riproduci Radio Globo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: 19 e 20, Open Weekend, chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Wake up!
5: Good morning!
6: The Morning Show.
7: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
6: The Morning Show.
4: On Radio Globo.
6: Sponsored by
4: Top Supermercati.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
13: Le bombe della programmazione,
14: una dietro l'altra.
13: Solo le migliori,
14: senza interruzioni.
13: Sequenza bomba.
14: Tra poco.
15: On Radio Globo.
16: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
17: In occasione dell'inizio dell'anno scolastico è a disposizione Under 19, l'abbonamento annuale dedicato agli studenti, sottoscrivibile alla tariffa speciale di 50 euro. Hanno diritto all'abbonamento gli Under 19 residenti a Roma, indipendentemente dalla fascia di reddito. Per richiederlo accedi alla pagina ATAC dedicata. Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I buoni consentono acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa consigliata dalle scuole, notebook e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Mageia, un nuovo format che mette in relazione arti visive, ricerca sonora e tecnologia.
0: Sono le 20:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
19: Che entusiasmo!
18: Sto cercando di trovare almeno un lavoro.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. E di nuovo buona domenica sera anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto ora. Siete con Angelica

0: Il Papa proprio.
1: No, no, proprio il Papa.
2: Il Papa, che proprio ovviamente Papa. Poi è morto pure il Papa, quindi...
0: Quindi non è de Papa Leone.
2: Madonna.
1: Ma... No.
3: Ma io penso
1: hanno
3: che...
1: fatto l'inventario, hanno fatto tutto l'inventario prima.
3: Ma qui, scusa Fabio, non ho capito, poi concretamente
0: sono... fatto?
3: Cioè, è andata l'eredità alla Chiesa, perché immagino che poi, insomma, non è che
1: sì, no, ancora siamo in ballo.
0: Siete in
1: ancora
0: causa?
1: Siamo in ballo, sì.
0: No, in causa.
1: Ormai è finito, quasi finito tutto, perché i soldi la Chiesa se li è presi.
3: Quello vabbè, volevo chiedere.
1: Sui conti correnti.
3: Adesso
1: c'è da vendere la casa,
3: I soldi sono stati trasferiti sul conto corrente, tu dici,
1: ma della Chiesa
3: del Vaticano?
1: Sì.
0: Ma quindi voi non vi... Scusami, io ho bisogno di capire un piccolo passaggio. Voi siete opposti a questo testamento olografo, sostenendo chiaramente che la zia purtroppo con la testa non ci stava da tempo.
1: No, no, no, perché quando i carabinieri sono andati a trovarla in questa struttura, hanno detto lei se ci stava con la testa.
0: Vabbè, però non ci si può basare su ciò che dice un carabiniere, che sicuramente la preparazione di uno psichiatra non ce l'ha.
1: Fatto sta che sta tutto quanto in mano al Vaticano e noi abbiamo solo un 33esimo di questa casa. Per fortuna che sta in Prati.
0: E allora speriamo che li abbiano spesi bene, che ti devo dire?
2: Io per sicurezza andrei, magari stasera mi porterei via una colonna di Piazza San Pietro.
4: Tutto bloccato.
5: Torna domani.
4: Dalle 16 alle 19.
5: Solo su
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo non leggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
8: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
3: Grande ritorno della DJ sudcoreana Peggy Gu, qui insieme alla bellissima voce di Ayra Starr. È arrivato il momento di alzare volume per Woman.

0: Questo pezzo è stato scritto a Rio de Janeiro da vari Froese, infatti si sente proprio quest'anima brasiliana nel pezzo. E Lost Frequencies non ha voluto assolutamente intaccare quel legame emotivo che c'è tra Mari Froese e la sua terra d'origine, quindi ha fatto una produzione con l'obiettivo di mantenere l'atmosfera originale del pezzo.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a tutto in una festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
0: Le 21:38 di questa domenica 20 settembre, siete con Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima dei

una collaborazione degna di nota con due voci che dobbiamo dire essere uniche nel panorama musicale internazionale. Ed Sheeran con Khalid, Beautiful People, su Globo c'è anche J-Ax.

0: be back.
1: L'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.

0: tra poco on Radio Globo. Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Globo TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.

0: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: In una villa a Cerveteri, però siamo tantissimi.
2: Scusa un secondo, ti posso dire una cosa? Allora, vabbè, certo. È già discutibile il fatto che tu abbia scelto di sposarti, però quello, insomma, poi che devo fare se tu c'hai sti problemi? contento tutti. Ma dico io, sei proprio un malato de mente, perché di mercoledì, dico io, ma come, cioè, come se
1: no, vabbè, è vero. Il discorso è questo: domani firmo in comune. Sabato faccio la cerimonia con i parenti e parecchi amici, e venerdì prossimo ancora altre 60 persone da un'altra parte.
2: Madonna, ragazzi, allora sì, è malato.
3: Matrimonio
1: sono arrivati 40k.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Beh, 40k, esatto. Però è impegnativo.
2: È impegnativo, ma c'è qualcuno che ti ha dato una mano o paghi tutto tu?
1: Ma che io ho vinto la lotteria anni fa, pago tutto io.
2: Ma che paghi tutto te? C'è tuo suocero là. C'è tuo suocero. A parte fatto.
4: Bravo! Non è contento.
2: Senti, a parte che immagino avrai fatto un finanziamento da qua a non lo so, alle prossime generazioni dei figli dei figli.
3: Gli vuole lasciare solo buffi
2: sì.
3: Ai figli.
2: Però esatto, lei quel esatto, giorno deve essere la più bella di tutti.
1: Esatto, è vero.
2: Lei quel giorno sarà la principessa proprio.
4: Però sappi che dal giorno dopo diventa magicamente uno scrondo.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
0: Wake up! Good morning! The Morning Show.
10: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
1: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show.
11: On Radio Globo.
0: Sponsored by
11: Top Supermercati.
12: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
13: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
14: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
12: Top Supermercati.
15: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
16: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
17: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
16: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare.
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna,
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
1: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
2: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
4: Esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, una giornata di lunedì con cielo sereno poco nuvoloso sul Lazio. Ritroveremo tempo assolato, di tanto in tanto qualche nuvola alta in transito, ma è basso rischio di temporali dappertutto. Per quanto riguarda le temperature, sono ancora valori oltre la media estivi con massime di 30 gradi, anche a Roma una giornata soleggiata con valori più o meno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
9: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
4: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
10: A settembre parti con 4S macchine. Lavapavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: vita.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: C'è Bruno!
3: Il Duca Conte, benvenuti, si è palesato tra noi mortali. E allora, signori, adesso è il momento di mettere qui a Tutto Bloccato tutte le nostre preghiere. Come sapete fare? No! Non fate come gli altri quando quelli che vincono il carburante. No, mi raccomando, vi prego, non mettetemi da qua.
4: Grande Bruno! Sei il numero uno! Sei riuscito a tirare su il programma migliore del mondo! Dai, e tu sordi in più però, eh!
3: Ecco, bravo!
4: Falli dire avanti, sti c***o dei Marchetti! Sti c***o dei treni!
2: Bruno!
5: Ave Bruno! Mori tu in te saluta!
4: Bruno, Imperatore. Visto che stai lì e sicuramente sentirai sto messaggio, fai durare sto programma di più, perché io a lavorare al pomeriggio mi annoio, tre ore so poche!
3: Adesso...
6: Allarghiamo,
3: andrebbero rivisti dei parametri, chiamiamoli così. Altro che bollettone.
7: Già me lo immagino, il Granduca Eccellenza, benvenuti dall'alto del suo balconcino, pronunciare io so io e voi non siete un c***o.
3: Più o meno.
8: Ah, ho capito sto fascio di luce che arriva verso la bufalotta. È la luce del Duca Conte.
3: Esatto.
8: A posto, a posto. Duca Conte.
9: Signor Bruno, anche per lei baci per l'attimo.
1: Tutto Bloccato. Torna domani. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
10: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Auto Import. A Roma dal 1957. Anche domenica.
12: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
13: A Guidonia torna la festa della Beata Maria Vergine di Loreto. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di musica, spettacoli, danza, giochi e divertimento per tutta la famiglia. Tra gli eventi, la fanfara dei carabinieri, la tradizionale processione e domenica sera il grande spettacolo di fuochi d'artificio. Festa di Loreto, 4 giorni da vivere insieme a Guidonia.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Global.

0: Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.

0: time.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
13: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
14: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
13: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
14: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
15: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: A sta gara di Aerox la vincitrice Joanna Witzurk, australiana, ha vinto.
2: Sì.
1: Però, ahimè, durante la competizione si è cacata addosso, ha avuto una serie di scariche di diarrea.
3: Proprio hai comprato l'enciclopedia medica stamattina, proprio, sì, Diana Caselli.
1: Ha avuto delle perdite.
2: Ha defecato.
1: Ha avuto, esatto, delle.
3: Sì, sì, sì, ma si è cacata addosso davvero. Cioè, nel senso che camminava, faceva questi squat.
1: Faceva gli squat.
3: Capirai, poi con lo squat.
4: Proprio andasce proprio apposta.
2: Mamma mia, veramente.
4: Allora chinate.
5: Una puzza, veramente. Sembrava la solfa.
3: Praticamente ad ogni squat praticamente sembra una papera. Gli mancava la codina pennuta, piumata.
6: Comunque, se cercate la parola Aerox, il primo suggerimento da Aerox dissenteria.
7: Ah, Caselli praticamente è passata da antipasto a diarrea.
8: Il prossimo hanno detto che lo faranno a Chicago.
9: Io lo stavo a seguire quel programma, poi ho detto no, vabbè, non muovete, una cagata. Infatti, cioè, non è che c'avevo tanto torto.
10: Cioè, praticamente ha smerdato tutti.
3: Ecco qua.
1: Se serviva un'immagine più chiara, lui ce l'ha regalata.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: No, parlavo dell'ironia della vita, ho sentito che i matrimoni finiscono al bar. Effettivamente io 20 anni di relazione, due figli, cornificata due volte con due bariste differenti, e adesso l'ironia della vita appunto ha avuto che io faccia la barista da un anno.
2: Ironia o hai detto e mo te faccio vedere io?
1: No, è stato un caso, però già che ci stiamo, insomma.
3: È l'universo.
4: ma come mai questo stava sempre al bar? Perché
2: andava a prendere il cornetto.
1: I cornetti li prendevo io, lui andava a fare la pausa pranzo, diciamo.
4: Quel bar che c'ha anche la gastronomia,
1: quindi
4: pausa pranzo.
1: Questa cosa che faccio io adesso, praticamente. Lavoro in un bar con gastronomia, dopo la casa.
4: Scusa, adesso che stai dall'altra parte, no? Cioè, è molto facile rimorchiare con quelli che vengono alla pausa pranzo, quindi mettiti nei panni, insomma, di quella che ha rimorchiato tuo marito o il tuo ex marito.
1: Sì, ho capito, è facile se c'è l'intenzione dall'altra parte, altrimenti... Ma consumi e te ne vai.
4: Quella però magari era libera, vedeva uno che insomma andava lì e
1: Lei sì, ma infatti il problema non è da barista, il problema era di lui, insomma, perché era lui quello non libero.
4: Ma come mai questo andava a cercare da altre parti? Come mai?
1: Si sentiva trascurato, perché con i figli piccoli io purtroppo la mia attenzione era rivolta ad altro e lui... povero cucciolo.
3: Allora era giustificato.
1: Certo.
2: E dove stai al bar adesso?
5: Perché ti va via la voce?
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.

Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.